0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:34.
2: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: bellissime.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Martedì 12 maggio dalle ore 18:30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18:30. Infoline 347 7516 696.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: Sono le 3:33.
6: Radio Mugello.

www.radiomugello.it.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia

0: Radio Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 4 e 35 minuti.
4: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000. I just love to say it. Jay.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 32 minuti.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione delle sponde del fiume Sieve per un investimento complessivo in maggiore sicurezza idraulica di circa 400.000 euro. L'intervento, condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, è rientrato nel pacchetto dei lavori prioritari post-evento meteo del marzo 2025, che hanno ottenuto mediante fondi di protezione civile la copertura finanziaria grazie al commissario per le emergenze meteo Eugenio Giani. I due lotti hanno interessato dapprima il tratto della confluenza in Arno fino alla torrente Argomenna e poi dall'Argomenna fino alla confluenza del torrente Godenzo a Dicomano, con rimozione di materiali vegetali flottati e la diradazione della fascia arborea ripariale, finalizzata alla sua riqualificazione secondo le strategie forestali solite dell'attività consortile. Confermata la firma simbolica della nuova convenzione che disciplina la gestione del reticolo idraulico nella porzione del comprensorio di bonifica 3 Medio Valdarno nel territorio dei comuni di Londa, Ruffina, Pontassieve, Pelago, Regello e San Godenzo. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle

0: fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una 25ina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma che è in partenza in queste settimane che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche, cognitiva, emotiva e relazionale e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il Londa terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello c'è!

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Una tragica vicenda d'amore e di guerra, ambientata

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax alla domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: Da Mugello Rent a Vicchio dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Sono le 7:31 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunet.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica orto frutticola a Vicchio cerca personale commerciale 339-6145-321 oppure l'unica srl@lunica.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
8: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
7: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
8: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
7: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you
2: are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
1: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: badante con esperienza nelle zone di San Piero a Sieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze. 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380-1218-291 Catia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328-347-3483 Sebbi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377-9981-418 Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie zona Scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498. Solo WhatsApp. Buongiorno, buongiorno da
1: Radio Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
4: Cerveja de garrafa para uma menina muito especial.

0: Eba! Cerveja de garrafa.
1: Radio Mugello.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 9 e domenica 10 maggio.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
9: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laiderusso. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
7: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
6: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
7: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
10: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
4: Radio Mugello
11: 334 79 88 000. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile: plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm, con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata. Non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
5: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro.
6: Chiudimi la porta in faccia.
5: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
5: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione delle sponde del fiume Sieve per un investimento complessivo in maggiore sicurezza idraulica di circa 400.000 euro. L'intervento, condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, è rientrato nel pacchetto dei lavori prioritari post-evento meteo del marzo 2025, che hanno ottenuto mediante fondi di protezione civile la copertura finanziaria grazie al commissario per le emergenze meteo Eugenio Giani. I due lotti hanno interessato dapprima il tratto della confluenza in Arno fino alla torrente Argomenna e poi dall'Argomenna fino alla confluenza del torrente Godenzo a Dicomano, con rimozione di materiali vegetali flottati e la diradazione della fascia arborea ripariale, finalizzata alla sua riqualificazione secondo le strategie forestali solite dell'attività consortile. Confermata la firma simbolica della nuova convenzione che disciplina la gestione del reticolo idraulico nella porzione del comprensorio di bonifica 3 Medio Valdarno nel territorio dei comuni di Londra, Ruffina, Pontassieve, Pelago, Regello e San Godenzo. Era presente anche l'assessore al turismo dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Federico Ignesti alla conferenza dei sindaci delle comunità di ambito di Firenze e dell'area fiorentina tenutasi la scorsa settimana presso il teatrino lorenese della Fortezza d'Abbasso, organizzata dall'assessore al turismo del Comune di Firenze Jacopo Vicini. Un'ulteriore occasione per ribadire il valore delle sinergie tra territori turistici vicini, unici nelle loro peculiarità ma con tanto in comune. Rappresentanti degli ambiti dell'Empolese Valdelsa Montalbano, del Chianti di Firenze e area fiorentina e del Mugello, con il contributo di città

0: si rivolge proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri e analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma che è in partenza in queste settimane che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche, cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il Londa terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. Londa Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello c'è!
12: C'è troppo luce in questa stanza.
13: Sono al buio.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: And you can dance.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
4: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
3: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 2369.
6: Radio Mugello
7: 334 70

0: Radio Mugello.
1: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laiderusso. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508. Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 4 maggio al 5 luglio sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze-Pontassieve-Borgo San Lorenzo tra le stazioni di Pontassieve e Borgo San Lorenzo. In particolare i cantieri interesseranno le tratte Pontassieve-Rufina dal 4 al 22 maggio, Rufina di Comano dal 23 maggio al 13 giugno e di Comano-Borgo San Lorenzo dal 14 giugno al 5 luglio. Durante le attività di cantiere saranno rinnovati in totale circa 24 chilometri di binario. I lavori prevedono un investimento complessivo di circa 24 milioni di euro con più di 80 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana Gruppo FS e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente con l'utilizzo di 2 treni cantiere e numerosi mezzi d'opera. Le attività di cantiere si svolgeranno in assenza di circolazione per 5 notti a settimana dal lunedì al venerdì nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi. Durante i lavori per il rinnovo dei binari nelle tratte interessate dai cantieri sarà istituita una riduzione di velocità. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti

0: anafilassi all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma che è in partenza in queste settimane che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi. Nei comuni di Dicomano Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche, cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il Londa terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum.

0: Per informazioni chiamare Open Job Metisburgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
1: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laiderusso. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Buongiorno, buongiorno e buon lunedì. Aspetta, aspetta, Mondo Visione! Buongiorno, buongiorno e buon lunedì. Prima si comincia con la sigla, no? La sigla a manovella, la famosa sigla a manovella. Sì, dai, diciamo ben ritrovati, buon inizio settimana. Fabio Orgoglio insieme a voi qui da Radio Mugello con Mondo Visione. Gabri Colò in regia, si va? Musica!
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: per il calcio, guardiamo un pochino quello che sta succedendo, quello che è già successo in Serie C. Cominciamo con le promozioni, sì. Quali sono le tre squadre che hanno vinto i rispettivi gironi e che sono già promosse in Serie B? Ci sono due graditissimi, sono tre graditi ritorni, sì, perché il Benevento lo abbiamo visto addirittura in Serie A fino a pochi anni fa e torna in Serie B. E poi dopo abbiamo l'Arezzo che torna dopo tanti anni in Serie B. Dopo diamo un'occhiata da quanto tempo manca l'Arezzo in Serie B. E poi c'è la Nerossi Vicenza, anche questa squadra gloriosa, gloriosissima, lo ricordiamo, la squadra di Paolo Rossi, torna in Serie B dopo diversi anni di purgatorio in Serie C. Una proprietà, una buona proprietà, sì, una proprietà che finalmente può permettere, speriamo, alla Nerossi Vicenza di pensare in grande, vediamo un attimino, dai, dopo diamo un'occhiata sia per quanto riguarda la Nerossi Vicenza che quanto riguarda l'Arezzo, da quanto tempo mancavano dalla Serie B.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
12: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
11: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: Ve lo avevo promesso e diamo un'occhiata a quelli che sono che è un po' il passato recente per quanto riguarda la Nerossi Vicenza e l'arresto. Allora, il Vicenza non è da tantissimo che manca dalla Serie B, perché l'ultima partecipazione risale al campionato 2021-2022, nel quale arrivò 17esimo e perse il play-out, per questo fu retrocesso in Serie C. Storia più magari complessa, se vogliamo, dell'arresto. Facciamo un attimino un passo indietro, andiamo fino all'anno alla stagione 2006-2007, nella quale appunto l'arresto partecipò al campionato di Serie B, arrivò 20esimo e fu retrocesso. Quindi poi dopo andiamo un attimino più avanti, nel 2010 addirittura non si iscrisse al campionato di Serie C per problemi finanziari e allora ripartì dalla Serie D. 2018 fallimento, quindi insomma piuttosto travagliato il recente passato dell'arresto. Torna in Serie B, quest'anno campionato vinto nettamente con qualche giornata d'anticipo, e quindi insomma speriamo che l'arresto possa trovare la giusta strada per rimanere nel mondo del calcio che conta. Dopo, tra poco parleremo invece di retrocessioni, le squadre che dalla Serie C verranno retrocesse, almeno quelle che sono già retrocesse, perché poi sono in corso sia gli spareggi playoff e anche gli spareggi playout.
14: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista, contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 339-6145-321 oppure l'unica srl@lunica.it.
14: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
16: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
5: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
5: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
6: Radio Mugello
7: 334-7988-000.
8: Ed ecco invece le retrocessioni, le squadre che sono già retrocesse dal campionato di Serie C e passeranno direttamente in Serie D. Allora abbiamo sicuramente Triestina, Pro Patria, Virtus Verona, poi il Pontedera, Rimini che è stato escluso per problemi economici, poi Trapani, Siracusa e Foggia, e si deve disputare invece lo spareggio tra Torres e Bra. La gara di andata si è già giocata e il 15 di maggio ci sarà la gara di ritorno, quindi una di queste due squadre verrà retrocessa.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: È tutto pronto, è tutto pronto per il grande appuntamento dedicato allo sport qui nel Mugello, Foro Boario, da giovedì 14 maggio fino a domenica 17 maggio, quindi 4 giornate di sport e non solo. Foro Boario, l'appuntamento si chiama Vivi lo Sport, non puoi assolutamente mancare, vieni a conoscere più da vicino lo sport, che gli sport che più ami, ti verranno presentati da coloro che amano lo sport, da coloro che vivono di sport, da coloro che vogliono farti sapere di più dello sport. Ci saranno associazioni sportive e società sportive che nel Mugello ci fanno praticare lo sport come a noi piace, quindi avrai modo di fare domande, di vedere come questo sport viene divulgato, e quindi potrai prendere contatti per te o per magari i tuoi figli e andare così con a gonfie vele con il tuo sport preferito. Dimostrazioni, poi avremo poi non solo sport, perché ci saranno anche street food, bancarelle con il mercatino, ci saremo anche noi di Radio Mugello ad animare queste giornate e serate. Noi del lunedì ci saremo, in particolare venerdì 15 maggio alla sera, quindi io, Nicola Scialfari e DJ Gabri Colò saremo con voi per proporre la nostra musica, per insomma per stare in vostra compagnia e passare un bel venerdì sera. Ok, quindi Vivi lo Sport, Foro Boario, Borgo San Lorenzo, da giovedì 14 maggio fino a domenica 17 maggio. Ti aspettiamo anche noi di Radio Mugello, non mancare.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Per il momento io avrei finito. Vi saluto, ma tornerò con voi più tardi. Sì, ore 20 o giù di lì. Il Fabio Orgoglio sarà qui a tenervi compagnia per l'appuntamento serale. Buon pranzo e a più tardi, ok? Ciao ciao.
7: www.radiomugello.it

0: Sono le 12:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione delle sponde del fiume Sieve per un investimento complessivo in maggiore sicurezza idraulica di circa 400.000 euro. L'intervento condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno è rientrato nel pacchetto dei lavori prioritari post-evento meteo del marzo 2025, che hanno ottenuto mediante fondi di protezione civile la copertura finanziaria grazie al commissario per le emergenze meteo Eugenio Giani. I due lotti hanno interessato dapprima il tratto della confluenza in Arno fino alla torrente Argomenna e poi dall'Argomenna fino alla confluenza del torrente Godenzo a Dicomano, con rimozione di materiali vegetali flottati e la diradazione della fascia arborea ripariale, finalizzata alla sua riqualificazione secondo le strategie forestali solite dell'attività consortile. Confermata la firma simbolica

0: adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale, e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore, che vedrà coinvolti una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore, che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma, che è in partenza in queste settimane, che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto, che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche: cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il L'Onda terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
1: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio. Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69. Da Mugello Renta Vicchio dal primo al

0: 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 8448 371.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
0: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. No matter what.

0: Radio Mugello.
1: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 123 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
3: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilogge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you
6: are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
5: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Fretta!
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche temporanee alla viabilità sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate a Panicaglia nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario sulla linea Firenze-Faenza. Dal lunedì 11 maggio alle 9 sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 34 e 800 e il chilometro 34 e 950. Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sul nuovo tracciato di cantiere fino al completamento dell'opera. Nelle aree di raccordo lato Borgo San Lorenzo e lato Ronta è attivo un senso unico alternato con semaforo fino a venerdì 15 maggio alle 13 per consentire il completamento della segnaletica. Sull'intera area di cantiere tra il chilometro 34 e 700 e il chilometro 35 e 100 fino al termine dei lavori è previsto un limite di velocità di 30 km orari. Al termine delle lavorazioni e comunque dalle 13 di venerdì 15 maggio sarà chiusa al transito l'attuale sede stradale nel tratto interessato. Il comune di Borgo San Lorenzo invita tutti all'utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea, a moderare la velocità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento dei lavori. La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradia, un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradia organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che dopo il rinvio dei lavori del 6 maggio da parte di Enel, che tolgono energia agli impianti, i possibili disservizi in via di Migneto e località Buttoli potranno verificarsi dalle 8 di mercoledì 13 maggio. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di auto-iniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una 25ina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila.

2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche: cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Questa estate i giovani tornano protagonisti con la nascita in Mugello di Summer Youth Vision, la nuova rassegna cinematografica estiva della Proloco di San Piero a Sieve, ideata assieme ai ragazzi e le ragazze della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero. Il primo social cinema sotto le stelle, interamente gratuito e dedicato per le giovani generazioni mugellane, uno spazio pensato per fare aggregazione e avvicinare i giovani al mondo del terzo settore per suscitare la curiosità e il dibattito. Il progetto vincitore del bando Siete Presente Giovani e Associazionismo edizione 2026, promosso e finanziato da CESVOT, Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze, coinvolge anche il Comune di Scarperia e San Piero, la Proloco di Scarperia, la Misericordia di San Piero a Sieve, la Misericordia di Scarperia, l'Associazione Arzac, l'Associazione Bike Boops, l'Associazione Ellera e il Comitato 10 settembre. La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà venerdì 15 maggio alle 18 presso il Salone dei Tendaggi di Palazzo dei Vicari a Scarperia, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei rappresentanti delle associazioni degli Youth Ambassadors. Saranno presentati i film selezionati per la rassegna. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il Comune chiede ai gestori di aderire a tre principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistiche e informazioni sono disponibili sul sito del Comune. Il Comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico, profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Uffificio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra, contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Fagiola di Quadalto, frazioni di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Sono in arrivo quattro appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di ex viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un
un secolo di avventure.

0: Dalla bianco-rosso alla viola, questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel salone dei tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165. Sono state giocate le due semifinali dei playoff nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il L'Onda terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Valdisieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
12: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: La pubblicità è una cosa seria.
16: Radio Mugello,
15: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
14: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
2: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
2: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilogge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335 800 1624.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
5: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Da Mugello Rent a Vicchio dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371. Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
9: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
8: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista, contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 339-6145-321 oppure l'unica srl@lunica.it.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
5: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
5: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com. Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradi a un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025 è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradi organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione delle sponde del fiume Sieve per un investimento complessivo in maggiore sicurezza idraulica di circa 400.000 euro. L'intervento, condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, è rientrato nel pacchetto dei lavori prioritari post evento meteo del marzo 2025, che hanno ottenuto mediante fondi di protezione civile la copertura finanziaria grazie al commissario per le emergenze meteo Eugenio Giani. I due lotti hanno interessato dapprima il tratto della confluenza in Arno fino alla torrente Argomenna e poi dall'Argomenna fino alla confluenza del torrente Godenzo a Dicomano, con rimozione di materiali vegetali flottati e la diradazione della fascia arborea ripariale, finalizzata alla sua riqualificazione secondo le strategie forestali solite dell'attività consortile. Confermata la firma simbolica della nuova convenzione che disciplina la gestione del reticolo idraulico nella porzione del comprensorio di bonifica 3 Medio Valdarno nel territorio dei comuni di Londa, Ruffina, Pontassieve, Pelago, Regello e San Godenzo. Questa estate i giovani tornano protagonisti con la nascita in Mugello di Summer Youth Vision, la nuova rassegna cinematografica estiva della Proloco di San Piero Assieve, ideata assieme ai ragazzi e le ragazze della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero. Il primo social cinema sotto le stelle, interamente gratuito e dedicato per le giovani generazioni mugellane, uno spazio pensato per fare aggregazione e avvicinare i giovani al mondo del terzo settore per suscitare la curiosità e il dibattito. Il progetto vincitore del bando Siete Presente Giovani e Associazionismo edizione 2026, promosso e finanziato da CESVOT, Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze, coinvolge anche il Comune di Scarperia e San Piero, la Proloco di Scarperia, la Misericordia di San Piero Assieve, la Misericordia di Scarperia, l'Associazione Arzac, l'Associazione Bike Boops, l'Associazione Ellera e il Comitato 10 Settembre. La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà venerdì 15 maggio alle 18 presso il Salone dei Tendaggi di Palazzo dei Vicari a Scarperia, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei rappresentanti delle associazioni degli Youth Ambassadors. Saranno presentati i film selezionati per la rassegna. Sono in arrivo 4 appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di Ex Viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del Comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà Londa Virtus Lilliano. Lo

0: A stagione l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
9: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa... sicura con Banco Fiorentino.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Mugello.
2: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

sono cambiato, non ti porto più le rose, l'8 marzo le mimose, e un cinese mi ha detto che sono un glande. Io mi sento più un coglione onestamente, e l'altra sera poi non mi ricordo proprio niente. Sei tornata con me un'altra volta, una rivincita, ma poi è tornato tutto come prima. Il cane abbaia, l'asino raglia, e diventa un posto brutto anche le Hawaii senza di noi.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.
6: Sono le 15 e 59 minuti.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che dopo il rinvio dei lavori del 6 maggio da parte di Enel, che tolgono energia agli impianti, i possibili disservizi in via di Migneto e località Buttoli potranno verificarsi dalle 8 di mercoledì 13 maggio. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradi a un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025 è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradi organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il comune chiede ai gestori di aderire a tre principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistiche e informazioni sono disponibili sul sito del comune. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Faggiola di Quadalto, frazioni di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Sono in arrivo quattro appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di ex viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B.

0: Complimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Valdisieve che hanno già concluso la stagione. L'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what
3: you are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
2: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vindo Mountain Bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340-6463-487. Vendesi capi di abbigliamento femminili fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo. 347-0424-662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero Assieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze. 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380-1218-291 Catia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-475-50197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328-347-3483 Sebi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377-9981-418 Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito al 334-7988-000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 407508.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84123 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
7: Sono le 16:59.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione delle sponde del fiume Sieve per un investimento complessivo in maggiore sicurezza idraulica di circa 400.000 euro. L'intervento condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno è rientrato nel pacchetto dei lavori prioritari post evento meteo del marzo 2025, che hanno ottenuto mediante fondi di protezione civile la copertura finanziaria grazie al commissario per le emergenze meteo Eugenio Giani. I due lotti hanno interessato dapprima il tratto della confluenza in Arno fino alla torrente Argomenna e poi dall'Argomenna fino alla confluenza del torrente Godenzo a Dicomano, con rimozione di materiali vegetali flottati e la diradazione della fascia arborea ripariale, finalizzata alla sua riqualificazione secondo le strategie forestali solite dell'attività consortile. Confermata la firma simbolica della nuova convenzione che disciplina la gestione del reticolo idraulico nella porzione del comprensorio di bonifica 3 Medio Valdarno nel territorio dei comuni di Londa, Ruffa, fino a Pontassieve, Pelago, Regello e San Godenzo. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Il comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il Londa, terzo, ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
2: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
2: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio. Martedì 12 maggio dalle ore 18:30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18:30. Infoline 347 7516 696.
8: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you
7: are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
6: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Da Mugello Rent a Vicchio, dal 1 al 13 maggio, arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica orto frutticola a Vicchio cerca personale commerciale 339-6145-321 oppure l'unica srl@lunica.it.
2: Sono le 17:36.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 2369.
8: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
9: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione delle sponde del fiume Sieve per un investimento complessivo in maggiore sicurezza idraulica di circa 400.000 euro. L'intervento condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno è rientrato nel pacchetto dei lavori prioritari post-evento meteo del marzo 2025, che hanno ottenuto mediante fondi di protezione civile la copertura finanziaria grazie al commissario per le emergenze meteo Eugenio Giani. I due lotti hanno interessato dapprima il tratto della confluenza in Arno fino alla torrente Argomenna e poi dall'Argomenna fino alla confluenza del torrente Godenzo a Dicomano, con rimozione di materiali vegetali flottati e la diradazione della fascia arborea ripariale, finalizzata alla sua riqualificazione secondo le strategie forestali solite dell'attività consortile. Confermata la firma simbolica della nuova convenzione che disciplina la gestione del reticolo idraulico nella porzione del comprensorio di bonifica 3 Medio Valdarno nel territorio dei comuni di Londra, Ruffina, Pontassieve, Pelago, Regello e San Godenzo. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmato. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma e che è in partenza in queste settimane, che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto, che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche, cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà Londa Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il Londa terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. Londa Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Farmacia Roselli. in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione

0: assistenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
3: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347-7516-696.
4: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
2: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci.
3: Contropiede, approfondimenti, commenti, curiosità sul calcio del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Contropiede è un programma della redazione sportiva di Radio Mugello con Alessio Barletti, Marco Gianassi, Pietro Ballini e la collaborazione di Fabrizio Paoli e Lorenzo Cancemi. Contropiede è realizzato in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti, VGC.

0: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
2: Buonasera, buonasera. Penultimo appuntamento della stagione 26-27 di Contropiede. Siamo in dirittura d'arrivo. Pochissime anche le nostre squadre ancora impegnate. Erano tre, ne rimangono due. Per la prossima settimana e già comunque si comincia a delineare quello che sarà il futuro della prossima stagione. Nella prossima, ultima puntata avremo qua anche la premiazione della Scarpa d'Oro 2025-2026. Chiuderemo anche con il presidente federale. Proprio sabato c'è stata l'assemblea a Firenze per quanto riguarda la federazione, ma noi ancora abbiamo e crediamo di aver qualcosa da raccontarvi per questa stagione, quindi buonasera a un impegnatissimo e concentratissimo Marco Gianazzi, che tra l'altro vi terrà compagnia, non con me, ma giovedì e venerdì, anche con due puntate speciali proprio di Contropiede che si terranno alle 18.30 in diretta dal Foro Boario durante Vivi lo Sport. Buonasera Marco.
3: Buonasera Alessio, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, sia in etere che online. Ci sono poche gare ora, sono rimaste veramente molto poche, ci sono stati gli spareggi, se vuoi ti faccio tutta la carrellata partendo... Certo. Parliamo di eccellenza, visto che
2: anche ci... non di nostre squadre,
3: parliamo di eccellenza. Eccellenza girone A, c'è stata la finale tra il Viareggio e lo Zenit Audax, due squadre che insomma che sono passate anche dal Mugello anche negli ultimi anni. Una doppietta di Pegollo ha permesso al Viareggio, il 2-1 al 91esimo, di andare a fare le finali interregionali. Andrà a spareggiare contro sarà un derby marino, perché appunto andrà a giocare contro la squadra sarda dell'Ilva Maddalena, e la prima gara sarà in casa, quindi Viareggio Ilva, e poi il 31 maggio, perché la prima gara sarà il 24, tra due settimane il Viareggio giocherà in casa. Nell'eccellenza girone B anche qui c'è stato La finale tra il Sansovino di Tognozzi ed il Grassina di Cellini. Partita giocata al Brilli per il Montemarchi, mentre quella precedente Viareggio Zenith è stata giocata al Bellucci di Agliana. Sansovino che ha perso dopo i tempi supplementari per 2-0, è stata giocata appunto
2: anche,
3: a Montemarchi.
2: Anche se 2-0 a porta vuota è arrivato.
3: Sì, sì, beh, l'1-0 è stato al 104esimo con Menga e al 119esimo questo gol del 2-0 di Dini. Questo per quanto riguarda l'eccellenza girone B. Il Grassina andrà a spareggiare, la prenderà un po' più lunga, mica tanto, perché poi insomma se uno considera il traghetto che dovrà prendere o forse l'aereo, chissà, il Viareggio. Il Grassina andrà a spareggiare contro una squadra laziale, i Monti Prenestini, zona Roma Sud, più o meno da a Valmontone, c'è cioè anche un casello autostradale. La prima gara sarà il 24 maggio in trasferta. Caliamo e andiamo nella promozione.
2: Marco, salgo ancora su quest'anno sono retrocesse dalla C dalla D all'eccellenza un paio di squadre, anzi
3: Camaiore,
2: tre.
3: Poggi Bonsi e
2: già
3: anche...
2: era il Tutto Cuoio era già retrocesso,
3: esattamente, sì, quindi staremo a vedere poi per quanto riguarda i pescaggi e quant'altro, insomma ancora ci sono tanti giochi da fare. promozione, né in promozione ci sono i playoff, perché come sapete non ci sarà la semifinale perché la Rufina vincente è andata direttamente di sopra, quindi ci saranno tre squadre, le vincenti dei playoff. Per quanto riguarda il girone A, dove c'era la Fortis e Luca di San Piero, lo Iolo ha perso in casa, anzi sì, ha perso in casa con il Pietrasanta 4-1, quindi Pietrasanta prima del girone dei playoff di girone A. Nel girone B c'è stata giocata al Berne di Badesse, Massa Valpiana, Barberino Tavarnelli, ha vinto il Barberino Tavarnelli 2-1, anche qui bastava il pareggio alla squadra del Massa Valpiana. Nel girone C, quello che riguardava Rufina e Dicomano, il Pontasseve ha perso in casa 2-3 ai tempi supplementari contro l'Alberoro. Tra l'altro al 120esimo ha fatto il gol, e a me queste cose piacciono particolarmente, quando è il portiere che si butta all'attacco disperatamente, e questa volta è andata bene a Balucane, che ha portato il suo Alberoro alla finale. Qui ci sarà la finale contro il Soci Casentino.
2: Casentino Academy,
3: esattamente. Anche qui ci sarà una gara in campo neutro contro appunto l'Alberoro. Il Casentino Academy avrà il vantaggio, come sappiamo, del doppio risultato. Quindi le tre squadre che si giocheranno...
2: Ce ne sono due su tre.
3: Due su tre, sì. La terza sarà o Casentino Academy o l'Alberoro. E anche qui c'è da capire quante squadre poi... La vincente delle tre andrà di sopra, ma ci sta che magari ci sia anche un ripescaggio. Chissà, staremo a vedere.
2: Prima categoria.
3: Giriamo il foglietto.
2: Il mondo va... Gli spareggi non vanno mai come ti aspetti.
3: Beh, sì...
2: Perché si veniva dall'ultima giornata con...
3: È di rincorsa,
2: esatto,
3: sì.
2: Il Calenzano aveva perso in casa addirittura con la Dacia
3: Galluzzo,
2: che così si era conquistata lo spareggio.
3: Esatto, al Castellani di Montelupo c'è stato questo spareggio ieri. Il Calenzano ha vinto 2-0, quindi va di sopra in promozione. Per quanto riguarda Gluzzo, andrà direttamente agli spareggi intergirone. E niente, per quanto riguarda invece play out nel girone C di prima categoria, c'è stato Poggio a Caiano, Reman Audace, e lì c'è stata la vittoria. A me piace maledettamente il Reman, io sono vecchio, no? E quindi mi rimandano a questi concetti del passato. Comunque l'Audace Legnaia ha perso la categoria, tornerà in seconda. L'altro spareggio tutto fiorentino tra Porta Romana e Isolotto. Il Porta Romana aveva il vantaggio del campo e quindi del pareggio, ma ha perso 3-0, e quindi l'Isolotto rimane in prima, mentre il Porta Romana quest'anno ce l'ha fatta. L'anno scorso, dopo tante peripezie, alla fine riuscì a mantenere la categoria, quest'anno ce l'ha fatta. Seconda categoria, girone C, girone del Saginale di Firenzuola. Semifinale, playoff,
2: fuori Pistoia Nord.
3: Pistoia Nord e Galcianese. La Galcianese ha vinto 2-1 sul campo del Pistoia Nord, quindi farà la finale con il San Felice, anche qui chiaramente in campo neutro.
2: Tra l'altro Pistoia Nord, ricordiamo, è l'unica squadra che ha preso 6 punti
3: al Saginale. Ha vinto 2-1 credo all'andata e 3-0 ritorno, può darsi?
2: No, secondo me più strette di un gol anche il ritorno. 3-0 ha vinto il San Felice.
3: Ma scusami, sì, 1-0. 2-1 al Saginale e 1-0 in casa, per quanto riguarda. Questo non è bastato però a prendere 6 punti al Saginale per poi andare in finale appunto, come ripeto, San Felice Galcianese. Playout, per quanto riguarda i playout, c'è stato Chiesanova Carraia, vittoria del Chiesanova per 2-0, poi c'è stato Montemurlo Libertà Viace, anche qui il fattore campo ha valso la vittoria per il Jolly Montemurlo, quindi che si salva e manda in terza categoria il Libertà Viace. Terza categoria, girone A, playoff, il girone del Vaglia.
2: Dove era già in finale.
3: Esatto, c'è stata direttamente la finale, che poi c'era la Forbici con la quarta. Quindi San Vincenzo Attori ha battuto perentoriamente l'Atletico Esperia per 3-0. E quindi San Vincenzo
2: sale in categoria.
3: Sì, staremo a vedere l'Atletico Esperia se
2: può
3: riuscirà.
2: Essere ripescato.
3: Andiamo nel girone B, quello che ci interessa maggiormente, perché ci sono più squadre. Il Londa ha vinto con la Sales 1-0, il gol di Leonardo Posi. Leonardo Posi, tra l'altro, il fratello del mister, che aveva un po' deciso anche la penultima di campionato, in quanto sul campo della Sales Londa vinse 1-0 con un gol sul calcio di rigore di Bego, ma il calcio di rigore è stato preso con un po' di mestiere, secondo me, da Leonardo Posi. E poi andiamo nel girone B alle Cortine, appunto, purtroppo l'esito è stato sfavorevole. Lo Scarperi ha perso 2-0 sul proprio campo contro il Lilliano, che qui bastava il pareggio, però così non è stato. Il Londa ha vinto 1-0 con la ora ci sarà la finale tra Londa e Virtus Lilliano. Dovrebbe essere in campo esterno, in campo neutro, ma lo chiederemo al nostro ospite successivamente. E dulcis in fundo, passiamo alla terza categoria
2: dell'Emilia-Romagna.
3: Di Ravenna, girone A, perché a Ravenna ci sono due gironi, girone A e girone B. Per quanto riguarda il girone A, la Marradese affrontava la semifinale con il Real Mamante.
2: L'ostico.
3: Sì, era un po' ostico, a cominciare dal nome. Ma un gol di Andrea Casalone e di Musa Junior, quindi un 2-0, ha rimandato a casa i faentini del Real Mamante. Ora ci sarà la finale con il Camerlona, che ha battuto il Lido Adriano 3-2. Dopo i tempi supplementari, quindi Camerlona Marradese, non so se lì, ora anche lì lo demanderemo al nostro ospite, se lo fanno in campo neutro oppure
2: in casa avesse vinto il Lido Adriano e la Marradese avrebbe avuto il vantaggio del,
3: ma così non è, perché il Camerlona credo sia arrivato secondo esattamente, quindi
2: in un campionato ricordiamo vinto dallo Wild Bagnara.
3: Sì, Wild proprio selvaggi, quindi erano
2: con una grande rimonta, perché il Camerlona ha dominato buona parte del campionato.
3: Esattamente. Io ho finito il mio pizzino e quindi ora si parla, dopo aver, come dire, letto queste notizie, parleremo con i nostri
2: ospiti.
3: Dai
2: numeri andiamo alle parole.
3: Alle parole, esatto. Abbiamo già qualcuno in collegamento? Nessuno, no.
2: Il nostro regista si sta muovendo. Possiamo allora vediamo se riesce il nostro regista a contattare il primo ospite per parlare di Londa.
3: Abbiamo arriva il nostro ospite da Londa, dovrebbe essere credo il
2: mister del Londa, Silvano Posi, a cui diamo la buonasera e lo ringraziamo per la sua disponibilità a quest'ora, perché magari anche impegnato lavorativamente. Grazie Silvano, buonasera.
4: Buonasera a tutti voi.
2: Allora Silvano, come tutti gli spareggi, come tutte le gare che contano, era una gara molto sentita, una gara che è stata tesa. Bravo il Londa a indirizzarlo dalla sua parte con un gol di Leonardo, di suo fratello nel finale. Diciamo che se nella stagione il Londa si voleva mettere un obiettivo, visto che l'Antellese, abbiamo detto tutti, fosse un po' fuori concorso, diciamo che quello di arrivare in finale e di arrivarci da miglior classificata forse è il raggiungimento di un obiettivo. Chiaro, manca l'ultimo passo, quello più importante, però credo che con quello che avete fatto sabato abbiate superato un bello scoglio, anche perché, Silvano, correggimi se sbaglio, ma lo dicono anche tanti spareggi, ho visto anche in Serie D, non sempre chi ha la possibilità di giocare per due risultati su tre, di giocare in casa, è andata così bene, perché magari le motivazioni e la tranquillità di Johan Trasferta magari sono superiori. Quindi bravo a Londa ad essere rimasto concentrato, aver portato la partita a casa.
4: Sì, hai pienamente ragione, nel senso che le sfide, poi lo sai, play-out o play-off sono sfide secche, quindi nel senso è vero che avevamo due risultati su tre, però era sempre complicato, anzi a volte è proprio lavorare sulla testa dei ragazzi, perché pensare poi di avere sempre due risultati su tre ti può fare anche un attimino adagiare sugli allori, quando invece poi bisogna rimanere concentrati, anche se devo dire che abbiamo lavorato bene, soprattutto perché la Sales, ora a parte che poi si sente sempre tutti i discorsi, no, a fine gara, e a me mi fa piacere fanno questi tipo di discorsi, che no, ma la squadra non era un granché, ma ha giocato, dai, avete vinto con una squadretta e tutto quanto. La Sales mi sembra se non erro abbia segnato un'ottantina di reti, sì. Quindi ora mi sembra che, anche se siamo in terza, dire che una squadretta mi pare un po' riduttivo. Mi pare che noi abbiamo fatto la gara sia su tutti i profili, sia tattici, tattico, tecnico e anche da un punto di vista di mentalità, abbiamo fatto una partita come dovevamo approcciare, quindi non abbiamo sbagliato niente, se non che abbiamo il primo tempo magari potevamo anche essere 2-0 per noi, perché abbiamo non sbagliato, però diciamo abbiamo avuto due occasioni e ci siamo create dopo un'azione corale partendo dal reparto difensivo fino all'attacco, quindi ci siamo creati da soli e quindi niente, succede. Poi alla fine è successo anche il fatto che grazie insomma al gol di Leonardo, questo è stato proprio un coronamento per noi, siamo proprio di Londra, abitiamo a 20 metri dal campo sportivo, sì, che dare una soddisfazione così ai nostri tifosi, a tutti i giocatori, è stata un'emozione unica, però non ci scordiamo insomma che ancora non è finita, perché domenica dobbiamo incontrare un'ottima squadra che io avevo già detto, non per peccato di presunzione, perché tutto questo non lo voglio, ma è per dire che io a tempi non sospetti, anche al mio direttore che potranno confermare, a tutti i ragazzi, avevo detto che il Virtus Siviliano era una squadra di tutto rispetto. Fatto sta che noi vincemmo 3-2 al 94esimo, se non erro, con un gol di Sheriff, e quindi insomma fu una partita e andammo sotto 2-0, e quindi insomma questo fa mi dispiace per lo Scalperia, perché comunque è un'ottima squadra anche lo Scalperia, però talvolta visto è stato proprio l'esempio lampante, come dicevi tu prima, che a volte avere due risultati su tre non è la matematica certezza di vincere la partita, ecco.
2: Silvano, ti faccio una domanda, ti prego di non volermi male, perché è una domanda
4: no,
2: che non si vorrebbe mai fare.
4: No, male a voi non posso voler male, perché siete dei professionisti che
2: certo.
4: fate del meglio il vostro lavoro, e anzi date un piccolo faro sul calcio dilettantistico mucellano e oltre anche, quindi anzi siete bravissimi.
2: Ti ringrazio Silvano, ma e con la mia domanda non ti voglio mettere in difficoltà, ma immagino anche la difficoltà di un allenatore nel programmare una settimana così importante, però ti faccio questa premessa: negli ultimi anni anche entrambe le squadre, quindi anche chi ha perso la finale è poi salito in seconda. Questa, io credo e sono sicuro che il Londra vuol conquistare la vittoria sul campo e avere la certezza domenica sera o sabato, quando giocherete, di essere in seconda categoria. Ma questo, tra virgolette, paracadute di quello che è accaduto, un po' ti lascia più tranquillo comunque di aver portato in fondo la missione?
4: Sì, allora ti rispondo che secondo me la soddisfazione più grande per uno che ha la mentalità un po' come la mia, sinceramente te lo dico, poi se domenica ci potremo anche risentire la prossima settimana, pareggio e gioco 120 minuti, pareggio e passo il turno, per me va bene uguale, però sinceramente ti dico la verità, preferirei insomma vincere la partita, l'ultima partita di quest'anno, che secondo me è stato un anno molto difficile sia per gli indisponibili, infortuni, per motivi che comunque anche nel reparto offensivo ho sempre avuto problematiche, quindi per me vincere una competizione, quando uno può dire la squadra ha vinto il campionato, ha vinto i playoff, non è mai come dire se è stato ripescato, perché comunque sia hanno rinunciato a altre squadre. Per me con quello che conta, e lo sapete meglio di me, poi per l'amor di Dio, tutti si dice partecipare anche da bambini è normale, però quello che conta, se ti ricordi sempre della squadra che vince, non di quella
2: certo.
4: che ha preso il palo ed è andato
2: certo,
4: fuori
2: certo.
4: Io mi è sempre successo questo nel calcio, che io ti ripeto, per l'amor del cielo, abbiamo fatto come io come dico sempre ai miei ragazzi, siamo arrivati a un metro dalla scalata più importante dell'Himalaya, faccio per dire, però arrivi lì e poi dopo non vedi il panorama che ti eri conquistato. Quindi insomma, per me arrivare in vetta e godermi un po' il panorama anche accendendomi un bel sigaro, sarei proprio contento, ecco.
3: Silvano, buonasera. Innanzitutto, si sa dove verrà giocata, perché si parla di campo neutro, giusto?
4: Sì, allora il campo è neutro, questo ve lo do con certezza. Naturalmente si sta parlando così, ipoteticamente. Comunque stiamo in questo momento, c'è cioè il mio direttore sportivo che è giù in federazione, e decideranno poi per un campo neutro che parrebbe essere o a Pontassieve o alla Rufina Ventra, però non è che lo decidiamo noi, certo, naturalmente danno dei consigli, insomma. Noi potevamo anche dire: guarda, andiamo a giocare al campo della Rufino a Pontassieve, ma poi dopo è la federazione che conta, e quindi nel senso non è che siamo né noi né loro, ecco. Ma l'unica cosa che so è che il campo è neutro e con certezza.
2: E che quello che sarà il campo o
4: probabile un il campo di Pontassieve o il campo della Rufina, visto che sono il campo della Rufina so con certezza che è libero, però ancora non è stato deciso niente, se no ve l'avrei detto, ecco.
2: Dicevo sabato o domenica?
4: Sabato sicuramente alle ore 16, quindi anzi, questo è bene che lo sappiano tutti, così almeno più gente c'è, certo, più contento sono. Certo.
3: Senti Silvano, un'altra domanda, ma il campo di Pontassieve è bello grande, a voi piacerebbe?
2: Anche allora, Rufina, sì, allora,
3: anche Rufina, anche Rufina, ma Pontassieve credo sia ancora più grande.
4: Come, sì, parlo come sinceramente, allora, dimensioni, noi, sto parlando. Noi da un punto te lo dico proprio anche l'ultima partita, lo dico con sincerità, cioè nel senso siamo arrivati veramente, cioè avevo tutti disponibili io l'ultima partita abbiamo fatto solamente il sabato, quindi quella partita playoff, quindi era la prima volta che avevo tutti disponibili, addirittura ho dovuto mandare gente in tribuna, quindi ti renderai conto che è un traguardo anche per un allenatore importante, perché avere tutto disponibile insomma ti permette anche di organizzare meglio poi, certo, la partita tatticamente. Detto questo, e avendo anche più chance anche nella sostituzione, e poi comunque sia noi atleticamente devo essere sincero, ci siamo arrivati molto molto bene, ci siamo preparati per questo. Noi sapevamo che uno degli obiettivi principali dall'inizio anno era comunque di arrivare a playoff, e quindi ho organizzato anche, ti dico la verità, anche non per fare il professionista, perché ci mancherebbe, sto allenando un terzo e non sono Mourinho né Ancelotti, però nel senso ho organizzato diciamo un team sia con Filippo Bettini, con Fringuelli l'allenatore, e anche con dei preparatori che sono insomma preparatori, ora non faccio nomi perché comunque lavorano in altre sedi, però insomma ecco, mi hanno dato anche dei consigli giusti insomma per arrivare a fare insomma queste due partite dei playoff con condizioni fisiche appunto idonee per la partita che si dovrà fare, ecco.
3: Senti, l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'avete già affrontato due volte, come hai detto, 3-2 in casa, e il 28 di marzo 0-0 sul loro campo. Quanto quanto ti motiva, quanto ti può preoccupare il fatto che avete preso 4 punti a loro?
4: Ma sai, ti ripeto, naturalmente
3: è sempre una finale.
4: Sì, però come si è detto all'inizio, no? Le partite della finale sono partite della finale, quindi sono partite a sé, io non ho giocato tante, quindi lo sapete anche perché me l'avete commentato voi. Quindi si sa benissimo che le partite di una finale playoff o anche di una finale playout, sapete benissimo, sono partite a sé stanti, non possiamo vedere quello che è stato fatto, perché certo, ad esempio nessuno si aspettava ad esempio che la Virtus Legnano potesse vincere
3: la Scarperia,
4: certo, no? Quindi parliamoci di altro, però sfido

0: C'erano le solite due, tre squadrette tipo l'Antellese, va bene, l'abbiamo detto più volte, però non c'erano squadre disorganizzate da un punto di vista tattico e anche da un punto di vista allenatori. Sono allenatori che comunque insomma,
1: Preparati.
0: sono preparati, ecco, bravissimo. Scusami che mi
1: No,
0: ero,
1: no,
0: dopo
1: nessun
0: 12 ore
1: problema.
0: di soccorso, ero un po' stanco.
1: Me lo immagino,
0: Va
1: lo
0: bene,
1: immagino.
0: comunque ecco, detto questo, so che devo averti risposto, però diciamo che ti ho risposto a modo mio dicendoti che le partite secondo me vanno viste poi nel contesto di quello che è, quindi
1: Certo.
0: i playoff sono playoff e quindi è una partita a sé, però certamente noi andiamo straconvinti dei nostri mezzi, noi in quanto della squadra che abbiamo di fronte. Io ho sempre parlato ai ragazzi che l'importanza è avere una mentalità vincente, cambiare la mentalità che negli ultimi anni c'era stata un po' all'onda, non che voglio, per l'amor di Dio, denigrare il lavoro fatto dai miei colleghi
1: Precedentemente.
0: precedentemente, però ecco, quello che voglio dire io è che io ho cercato di dare la mia impronta e magari può essere anche
1: Certo.
0: sbagliata, però purtroppo io preferisco vincere e perdere, ecco, devo essere obiettivo, anche se quest'anno ho fatto tanti pareggi.
2: Silvano, grazie.
0: Grazie.
2: Vogliamo vedere sabato la foto con il sigaro, eh?
1: Esattamente, sì.
0: La foto
1: Con
0: con
1: il
0: il sigaro.
1: sigaro. E io ricordo a proposito del sigaro, chi era il consensario,
0: Vabbè,
1: l'allenatore del Milan quando vinse la Supercoppa
2: io voglio vedere
1: con il
2: Silvano.
1: sigaro.
2: Anzi, guarda, vogliamo vedere una foto con te e la Carla Francini con il
1: Esattamente.
0: sigaro. Allora faremo così come quando vincevo a San Gaudenzio, io e il sindaco avevamo il sigaro e il cappello messicano.
1: Va
2: Va
1: bene, in bocca al lupo
2: bene. In bocca al
1: naturalmente.
2: lupo,
0: Qualche
2: Silvano,
0: marcia
1: grazie.
0: con l'occasione. Arrivederci.
2: Ciao,
0: Ciao, ciao
2: grazie.
0: ragazzi.
2: Allora,
1: Già me lo vedo, con un
2: sì.
1: bel sigaro di 30 centimetri e 5 centimetri.
2: Un cubano.
1: Chiaramente,
2: Va
1: chiaramente.
2: bene, noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria e poi parliamo di seconda categoria. Scusate, dell'altro spareggio di terza categoria.
3: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa, sicura con Banco Fiorentino.
2: Allora, noi rientriamo in studio in tempo reale, grazie a Roberto Ciulli che ci ascolta e ci ha subito dato l'indicazione. È ufficiale la gara di sabato alle 16, si giocherà a Rignano, quindi l'Onda Virtus Ligliano si gioca
1: Al Davide Astori di Rignano
2: di Rignano
1: sull'Arno.
2: sull'Arno, gara a cui Marco
1: Sì.
2: poteva esserci, magari non avrebbero giocato a Rignano, magari avrebbero
1: A Rufina
2: giocato.
1: o chissà,
2: No,
1: bah. A
2: forse tra Londa e
1: Vicchio?
2: Scarperia,
1: Vabbè,
2: forse a
1: ecco.
2: Vicchio.
1: Magari un'altra
2: Esatto,
1: occasione.
2: ma non è stato così perché
1: Eh
2: purtroppo
1: sì.
2: lo Scarperia, in una gara che tu hai seguito, cede il passo alla Virtus Ligliano, che avevamo detto essere una squadra da prendere con le molle, che aveva finito alla grande,
1: Eh sì.
2: e andrebbe detto, maledetto fu quel gol preso a cavallina, perché
1: Davvero.
2: altrimenti
1: Ma infatti si sentirà poi
2: anche
1: nella.
2: lì non saremmo a parlare di
1: No, perché
2: quello,
1: sarebbe
2: perché ci
1: stata la
2: sarebbe stata la forza.
1: forbice, quindi vabbè.
2: Quindi Marco, andiamo a sentire la tua intervista, se vuoi dire due cose sulla
1: No,
2: partita.
1: abbiamo già detto tante volte, peccato perché
2: No,
1: c'è.
2: magari proprio sull'andamento della partita.
1: L'andamento nulla è stato per i primi 20 minuti, una bella gara, lo Scarperia ha avuto un paio di azioni interessanti e poi c'è stato questo botto fragoroso, si è sentito veramente uno scoppio incredibile, si è visto il guardaline, quello lato tribune davanti al ristorante dello Scarperia, disteso per terra. e quindi niente, poi dopo 10 minuti per fortuna si è ripreso e la partita poi lì è veramente cambiata. Tra l'altro questo scoppio è stato fatto dai tifosi dello Scarperia, questo botto, questo petardo, e tra l'altro

0: l'altro
1: porterà anche una multa.
0: Eh sì, perché la tribuna era piena, ma per metà dell'incasso che andrà alla Scarpelia, credo lo girerà alla federazione per questa, perché immagino per la multa. E tra l'altro un altro aneddoto: quando sono arrivato al campo ho parlato con Marco Truglia, che è sempre molto gentile nei nostri confronti, mi ha detto: guarda Marco, guardando la tribuna, guarda quante persone ho portato, purtroppo ne ha portate una di troppo, cioè quello che ha buttato il petardo e ha causato, però purtroppo è, che dire,
1: poi un gol nel recupero.
0: Eh sì, allora al 40esimo, che poi era il 30esimo qualcosa della gara, c'è stato questo gol, questa leggerezza difensiva, poi al 52esimo, perché la gara è stato
1: il gol che ha chiuso la partita.
0: Eh sì, perché poi nel secondo tempo lo Scarperia sì, ha dimostrato tanta voglia, ma oggettivamente azioni di gol non ce ne sono state. E tra l'altro a me sembrava il Lilliano, io chiaramente era la prima volta che vedevo questa squadra, un buon centrocampo, dei bei esterni offensivi, però forse dietro qualcosa la lasciano, però purtroppo lo Scarpelli non ha saputo.
1: Però una partita che domenica il Londra dovrà affrontare con molta cautela.
0: Penso di sì, perché poi insomma va bene che va bene anche il pareggio al Londra, che hanno preso 4 punti in 2 gare, però questi ci arrivano a dare in corsa, insomma, sì. Quindi poi secondo me vincere la Scarpelli gli ha dato un morale
1: Poi vuoi che voglia la Grassina essere da meno dell'Antellese
0: esattamente,
1: e quindi insomma
0: e giustamente perché anche lì c'è un c'è tanta rivalità ancora tra Grassina e Antella, tant'è che hanno messo il Grassina, come sappiamo, ha fatto la finale dei playoff.
1: Tra l'altro sabato e domenica c'è stato sia il Grassina che la Lilliana hanno vinto 2-0 in trasferta al playoff, quindi.
0: E lì all'incrocio lì
1: ha
0: messo, e da una parte c'erano i playoff e dall'altra parte verso l'Antella mi viene da dire la PlayStation, infatti quelli dell'Antella allenati da Brachi, che era l'altro Antella che aveva fatto uno squadrone, è bene ricordarlo, per l'eccellenza, sto parlando dell'eccellenza, e lì ci sarà da insomma, credo che questi mecenati americani magari hanno tanti soldi, ma forse poche idee, o quantomeno lasciano, come dire, ripartiranno l'anno prossimo con un altro squadrone, staremo a vedere quello che verrà fuori, ma quest'anno hanno fatto un buco nell'acqua, questo è poco ma sicuro.
1: Noi andiamo a sentire le tue interviste sia con il direttore sportivo, sentiremo anche la sua amarezza, Marco Truglia, e con Jacopo Nencini, tecnico dello Scarperia.
0: Liliano che batte lo Scarperia qui alle Cordine per 2-0, partiamo dalla dirigenza. Marco Truglia, tanta insoddisfazione oggi.
2: Ma guarda Marco, non lo so se è insoddisfazione, non lo so se è amarezza, non lo so se è delusione. Di sicuro ci aspettavamo tutti di più, io, il mister e la squadra, ci aspettavamo tutti di più, ci aspettavamo che potessimo raggiungere almeno la finale, perché per quello che avevamo espresso durante il campionato, non ci dimentichiamo, eravamo arrivati secondi, siamo andati vicino dalla forbice con la quinta, che era per l'appunto il Lilliano, e sì, c'è delusione perché io da 5 anni sono alla guida di questa squadra, da 3 provo a fare qualcosa di diverso, speravo che quest'anno ci potessimo riuscire, ma che dirti Marco, il Lilliano oggi l'ha meritata la vittoria, infatti faccio i complimenti a Lilliano e segno che evidentemente lo Scarperia ancora non è pronto per la seconda categoria, ci lavoreremo. Presto asciugheremo il dispiacere dal volto e inizieremo fin da subito a lavorare per la prossima stagione.
0: Grazie Marco Truglia, passiamo con il mister dello Scarperia, Jacopo Nencini. Non eravate partiti male, una bella parata sul tiro di Ciaravola, però nella seconda metà del primo tempo sono venuti fuori loro, che con una doppietta hanno orientato la gara. Nel secondo tempo purtroppo non c'è stata la tanto attesa reazione da parte vostra.
3: No, infatti, come dicevi te, i primi 20 minuti l'approccio è stato abbastanza positivo. Poi abbiamo preso un gol in maniera ingenua a metà del secondo tempo e poi dopo il 2-0 ci ha tagliato totalmente le gambe praticamente alla fine del primo tempo, perché poi ha fischiato. Il secondo tempo, nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo mai stati lucidi concreti e cattivi per poter andare a fare un gol e rimettere in piedi la partita. Probabilmente non ce lo meritavamo, come ha detto il DS, non siamo maturi per poter andare in seconda. Dispiace, c'è tanta delusione e niente, bisognerà prendere da me, al DS, alla squadra come insegnamento quest'anno.
2: E per quanto ti riguarda, avete già parlato di futuro o ancora troppo presto?
3: E diciamo che c'è stato già un paio di contatti con il direttore sportivo. Penso di, almeno da parte mia, c'è la volontà di continuare insieme e asciugare le lacrime della delusione di quest'anno, perché brucia tanto, perché essere arrivati alla forbice e aver perso nelle ultime 2 giornate di campionato, no, nella penultima e nella terzultima, quei 4 punti che avevamo di cuscinetto pesa, e ora pesa ancora di più.
2: Tra l'altro li hai persi a Barberino contro il Cavallina. Bastava un pareggio, 10 punti e sareste andati in finale. Ma come, questo è il passato, bisogna guardare al futuro.
3: Sicuramente gli faccio complimenti per la vittoria alla Cavallina, agli amici della Cavallina, e niente, stavolta il passato mi ha fatto più male di quello
2: Che
3: che mi
2: ti aspettavi?
3: aspettavo.
2: Vabbè, insomma, c'è sempre un futuro, speriamo sia comunque orgoglioso da parte vostra. Marco, anche te pensi che quel punto perso a Barberino e Cavallina abbia determinato poi tutto questo? O è un punto degli oltre 60 che avete fatto in fondo?
4: Ma guarda Marco, voglio essere onesto, io ne ho parlato molto spesso con il mister con il quale abbiamo avuto sempre in questi giorni della stagione calcistica un contatto piuttosto che quotidiano. Diciamo che erano già dalle ultime 3 o 4 partite del girone di ritorno che non riuscivamo a girare come avevamo girato fino ad allora. Che ne so, forse l'altezza ci ha fatto prendere un pochettino di aria fastidiosa. Boh, ecco, non credo sia questo il momento delle analisi. E ti dico la verità, Marco, io sono piuttosto abituato a guardare avanti piuttosto che dietro. Guardo il dietro solo per quello che può essere un insegnamento per noi. Io dico sempre ai miei studenti che se l'auto ha il vetro anteriore più grande di quello posteriore è perché la strada da guardare avanti è molto più importante di quella che abbiamo lasciato dietro.
2: In bocca al lupo allo scarpelliere.
4: Poi ti dico la verità, ho anche piacere a dirti, Marco, prima chiedevi a Nencini, al mister del futuro, io vi posso dire che come vicepresidente e direttore sportivo già ho confermato Jacopo Nencini dalla 25ª giornata del campionato per l'anno prossimo e che quindi indipendentemente da come poi sarebbe andata a finire lui è l'allenatore dello Scarperia per l'anno prossimo.
2: Bene, di nuovo in bocca al lupo alla Scapperia, noi vi aspettiamo sempre in seconda comunque.
4: Ce la metteremo tutta, c'ho tanto da riflettere perché è una cosa che voglio anche io, penso che Scarperia lo merita la società, lo merita il paese, hai visto anche oggi che bel il pubblico.
2: Peccato per quel petardone.
4: Quella è una cosa che mi dà molto amarezza. Sembrerà un caso, però, da quel momento poi dove c'è stata una lunga pausa di circa 7 minuti, infatti l'arbitro ha dato 7 minuti di recupero, fino a quel punto ai punti stava vincendo lo Scarperia. Da quel momento in poi non so se è il caso della sosta lunga, della situazione che c'è stata, però è come se fossimo usciti dal campo. Questa è una sensazione che ho.
1: Allora, buonasera Pietro Pallini.
5: Buonasera a tutti.
1: Ma ecco,
5: ci
1: sentiamo
5: siamo?
1: tutti.
5: Ci
0: Sì,
5: siamo.
0: si sente distintamente.
1: Allora, vuoi farci ormai un'analisi dello Scarperia anche te? Te l'aspettavi? Cioè, ci stava?
5: Allora, me l'aspettavo, ti potrei dire di no, perché comunque lo Scarpelli ha fatto una grande rincorsa nella seconda parte, andando a vincere praticamente quasi tutte le partite. È arrivato, mi hanno detto nelle interviste, forse un po' cotto nell'ultimo mese, negli ultimi 15
0: Sì,
5: giorni.
0: di fatto ha pareggiato a Tosi 0-0
1: Ha perso a
0: e ha
1: Cavallini.
0: perso a Cavallini, è stato quello il determinante. Poi
5: E,
0: bastava un pareggio, un
5: diciamo,
0: punto.
5: diciamo peccato, un dispiacere perché. Cioè, mi aspettavo una bella seconda categoria
0: No,
5: con
0: più
5: più
0: che altro
5: squadre decennali.
0: tanto
5: Poi
0: aspettiamo la
5: lo Scarpelli
0: Scarpia
5: è
0: in
5: un
0: seconda,
5: pezzetto
0: almeno in seconda,
5: è
0: ecco.
5: un pezzo che sta cercando di provare. Quest'anno tutte, diciamo, l'inserimento di una squadra a questo punto esperta, perché la squadra era tutta esperta.
0: Ma infatti lì
5: E vediamo un po'. Saranno a rimboccarsi le maniche e ripartire per arrivare a
0: Infatti
5: questa
0: anche
5: benedetta
0: quella
5: seconda.
0: mi è balzata agli occhi una squadra esperta così, va bene, 1-0, 2-0, ma avevi un secondo tempo per. E
1: Ribaltare.
0: invece no, non è andata così. Anch'io gli ho fatto presente anche a loro due, una squadra esperta,
1: Quindi,
0: probabilmente c'è stato un po' di braccino
1: se
0: forse.
1: sabato prossimo gli occhi saranno puntati su Rignano e l'Onda contro Virtus Ligliano, saranno puntati anche dall'altra parte dell'Appennino, perché in finale c'è andata con pieno merito anche la Marradese, che ha eliminato il Real Mamante con un bel 2-0. Avevamo detto era una partita ostica, quindi ancora maggior valore, e ci sarà quindi nel prossimo fine settimana la finale contro la Polisportiva Camerlona, giunta seconda, che con qualche difficoltà appunto è giunta in finale. Noi ne parliamo con il presidente della Marradese, Alessandro Naldi. Buonasera, ben trovato Alessandro.
6: Buonasera, ben ritrovati.
1: Allora, intanto l'obiettivo minimo, essendo partiti terzi, era arrivare in finale.
6: Esatto.
1: Avete superato i quarti, avete superato la semifinale e non era cosa semplice, quindi già una prima soddisfazione raggiunta, ma a questo punto, come si dice, l'appetito vi è
6: Via
1: mangiando.
6: mangiando, esattamente, esattamente. Adesso siamo nella settimana cruciale, adesso ci andiamo a giocare tutto. Sabato prossimo a Camerlona con la finale tra la seconda e la terza arrivata in campionato, quindi anche il playoff ha detto che la prima è andata su e la seconda e la terza si giocano all'altro posto, quindi adesso è solo da vincere.
1: Alessandro, ti faccio due domande tecniche perché chiaramente ogni regione, o in questo caso ogni provincia, fa storia a sé. Voi giocate sul campo del Camerlona, non in campo neutro.
6: No, sì, la finale è uguale a tutti il format è
1: Ok.
6: uguale per tutti i turni, quindi sul campo della miglior
1: Miglior classifica.
6: classificata con il vantaggio del pareggio alla
1: Sì.
6: fine dei tempi supplementari, in
1: Ok.
6: caso.
1: L'altra cosa che ti chiedo,
6: Sì.
1: in Toscana, nei gironi toscani, negli ultimi anni, anche chi è andato in finale, alla fine dei conti, è salito in seconda categoria.
6: Se lo diciamo piano piano, succede anche qua.
0: Ma è già successo oppure sarebbe
6: Sì,
0: uno.
6: no, no, è già successo. Addirittura l'anno scorso la finale è stata tra una squadra che aveva già vinto anche la Coppa, quindi la finale non aveva neanche significato, nel senso che era già andata su anche la perdente della finale.
0: Ok.
6: In caso, comunque, anche qua si viene. Nel 99% dei casi ripescati anche da finalista, però non, noi vogliamo andare a vincere, basta.
1: Esatto. Ci volete andare
6: Così.
1: per meriti sportivi, come si suol
6: Esatto.
1: dire.
0: E ora come ci arrivate anche rispetto al Camerlona?
6: Allora, mi sento di dire che ci arriviamo bene. Abbiamo avuto qualche difficoltà in più nel turno prima contro il Sant'Alberto, che è stata una squadra molto più
1: Ostica.
6: ostica
1: Tra l'altro vi aveva
6: perché.
1: dato noi anche in campionato, se non erro, giusto?
6: Esattamente, sì, perché è una squadra fisica che gioca un po' un calcio un po' di altri tempi e quindi ci ha dato parecchio fastidio, mentre il Real Mamante, che conoscevamo anche loro, era una squadra che sapevamo di valore, però era una squadra che gioca a calcio, quindi noi sapevamo che era una partita sulla carta più semplice da giocare, diciamo. Poi dopo siamo stati bravi a portarla dalla nostra, però era più semplice da giocare.
0: Ecco, il Camerlona, visto che ha rallentato nelle ultime giornate, questo significa che ha speso molto oppure che
6: Sì,
0: cosa?
6: il Camerlona ha ha fatto praticamente tutto il campionato in testa all'infuori dell'ultimo mese e mezzo, dove anche la terz'ultima giornata di campionato è venuta a giocare qua su a Marradi da noi e abbiamo vinto noi 1-0 e c'era sembrata una squadra abbastanza sgonfia. Poi comunque i playoff le ha portati fino alla finale.
1: Sì,
6: comunque...
1: ha fatto un turno in meno. Era
6: sì,
1: già...
6: ha fatto un turno in meno, ha fatto solo questo turno e l'ha vinto a fatica. Quindi anche lì noi speriamo che si presentino belli sgonfi, però non lo sappiamo finché.
1: Alessandro, non voglio, ovviamente c'è da giocare la finale, quindi... invito ovviamente anche a tutti ad andare magari a seguire la finale e a sostenere la Marradese perché se lo merita, anche per quello che sta facendo. Ma guardando un po' avanti ti chiedo se la Marradese sarebbe già pronta per la seconda categoria e perché anche qua vediamo un po' la differenza, se il salto anche a livello di campionato è indubbiamente importante.
6: Allora, il salto è abbastanza importante, però io è tutto l'anno che ai nostri giocatori ripeto che secondo me è più difficile vincere la terza che salvarsi in seconda e quindi il salto grande è riuscire ad andare in seconda. Dopo abbiamo una squadra abbastanza giovane e io penso che possa già far bene anche così. Poi chiaramente se nel caso andassimo in seconda qualcosa dentro bisogna mettere, perché qualcosa di esperienza va messa dentro dopo in una categoria in più.
1: Alessandro, allora in bocca al lupo per sabato e poi con te o magari con l'allenatore ci sentiamo lunedì per sentire com'è andata.
6: Certo, volentieri, volentieri.
1: Ciao, grazie Alessandro, mille. Grazie ciao, mille ciao, bocca ciao, al lupo ciao. Alla Marradese e complimenti. Allora, noi ci fermiamo e poi torneremo a parlare di calcio, stavolta non giocato ma già in vista della...
0: Ah, e hai guardato Pietro, calcio non giocato e hai guardato Pietro, come
1: con
0: mai?
1: La coda dell'occhio.
0: Ah, però. Ok, ok.
1: Pubblicità.
7: Radio Mugello. Alluvione, inondazione, terremoto, la tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
9: Da Mugello Rent a Vicchio dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
10: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
11: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
13: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio. Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com. Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90x19x1,4 cm, con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 2369.
14: Radio Mugello
15: 334 79 88 000.
1: Allora, parliamo di futuro e di bilanci di quella che è stata la stagione. Guardando anche al futuro, dedicheremo molto di queste ultime due puntate a questo. Marco e Pietro, la sensazione è che comunque in Mugello, in diverse piazze, sia dove chiaramente magari si è fatto male o si è retrocessi, ma anche dove si è anche fatto bene, sia un'estate con molte trasformazioni, con cambiamenti sia a livello societario sia in deposti, anche a livello di rosa. Sbaglio o è una sensazione mia da quello che sta girando?
5: Ma a livello societario ne abbiamo sentito ormai parlare, ti direi di sì, perché ci sono tante situazioni in cui ci hanno da cambiare il presidente o da riconfermarlo, perché comunque c'è da rifare il consiglio, eccetera eccetera. A livello di squadra le voci dicono questo, però c'è un problema di fondo, perché i giocatori ce n'è meno. Fondamentalmente c'è un problema anche di giocatori. Andarli a prendere fuori è sempre più difficile, questo ormai è un dato di fatto, e quindi anche fare grosse rivoluzioni non è facile. Non è facile, quindi c'è un andare a lavorare le società mugellane tante su un corretto bilanciamento, perché ripartire proprio da zero cambiando giocatori, modello gallenese negli ultimi anni, non è che si è visto, almeno paghi tantissimo.
1: Marco?
0: Sì, ma anch'io la penso così. E se abbiamo già il nostro ospite, parliamo subito di una situazione che potrebbe, come dire, rispiccare questi canoni.
1: Che deve cambiare presidente.
0: Esattamente.
1: Che...
0: quindi. Paolo Tronconi, buonasera.
16: Buonasera a tutti.
1: Ciao Paolo, ben trovato.
0: Cosa bolle in pentola a Grezzano? Dici un po'.
1: A parte i tortelli, e quelli sono sempre buoni.
16: Dai, tanto, allora, inizio io?
0: Prego, a ruota libera, tema libero Paolo, tranquillamente.
1: Qui è un bar sport, lo sai, insomma.
16: Allora, avevamo deciso, allora se mi chiedete il campo, vi dico non sappiamo niente, perché il campo, come si sa tutti, va allargato. E se non ci rendano la deroga è un problema, però questo non è un problema solo di, non è un problema di Lugo, diciamo, bisogna che qualcuno ci metta mano.
0: Allora, per allargarlo ci saranno delle tempistiche, Paolo, voglio dire, no?
16: Sì,
0: oltre ai soldi ci sono anche dei tempi da rispettare.
16: Ci vuole tante cose.
0: Oltre fine agosto, settembre bisogna ripartire con un campo, no? Quanto meno.
16: Dipende se ci danno la deroga. Questo è in alto mare, quindi non vi... se mi fate questa domanda non vi so rispondere. No,
0: ci aggiorniamo.
1: C'è già risposto.
16: Allora, siccome noi avevamo deciso, diciamo, di prendere un direttore sportivo, anche perché ci avrebbe semplificato tutto, sarebbe stato una squadra e sapendo che, tanto lo sapete già, Alessio Emiliani, certo, avrebbe, sarebbe piaciuto di intraprendere questa avrebbe lasciato, non avrebbe fatto l'allenatore, l'abbiamo contattato e tra me e Alessio c'è anche un'amicizia di lunga data e a lui ha accettato, quindi il nuovo direttore sportivo è Alessio Emiliani. Qualcuno mi chiedeva, ma l'allenatore, io sono dell'idea che il direttore sportivo abbia, diciamo, lo debba praticamente non scegliere lui, però avrebbe
0: gran, insomma, parte della decisione verte su Milani,
16: certo,
0: insomma,
16: il direttore sportivo non poteva prendere noi l'allenatore, sicché Alessio Emiliani ha la carta bianca su tutto, naturalmente non prende né Cristiano Ronaldo né coso, certo, però... E vi posso dire che Marco Privitera sarà l'allenatore nostro anche per il prossimo anno.
0: Confermato, okay. Perfetto.
16: Confermato per il prossimo anno. Quindi a volte Marco mi diceva, ma cioè, non si voleva prendere prima il direttore sportivo e poi di comune accordo. Comunque Alessio Milani sta lavorando per costruire la squadra, l'allenatore, ho detto, è stato deciso.
0: Giocatori?
16: E, niente.
1: Presidente ancora manca, giusto?
16: Non ho capito.
0: Il presidente
1: ancora non è stato nominato.
16: Il presidente è come, diciamo, il campo, però la decisione ancora, insomma, stiamo valutando alcune cose, però ancora le certezze, io vi do solo le certezze. Okay. Il direttore sportivo e allenatore sono due certezze.
0: La certezza è che ci sarà un consiglio questa settimana o la prossima ancora oppure quando?
16: No, abbiamo già parlato, poi ne parliamo, abbiamo una riunione anche la settimana scorsa, quando è stato venerdì, e per quanto il presidente ancora di deciso non c'è niente. Bene. Questo è, certo, è così. La squadra, detto, è tutto in mano a Alessio Emiliani, e quindi faremo la squadra, guardiamo.
1: Però Paolo, giustamente, e sono perfettamente d'accordo, si dà le redini a un direttore sportivo, è giusto che lui possa operare e poi la società possa valutare il suo operato. Però ti chiedo, come hai sentito quando ti abbiamo chiamato prima di darti la parola, stavamo parlando di un Mugello in cui si parla in alcune società di autentiche rivoluzioni anche a livello di squadra. A Lugo c'è da attendersi qualche piccolo cambiamento o anche qui un cambiamento sostanziale?
16: Allora, una cosa che a noi ci piacerebbe, poi si ripeto, a noi ci piacerebbe noi coinvolgere più giocatori di Mugello. Questo è un desiderio nostro. Naturalmente se uno spende meno è meglio, certo, però la cosa nostra sarebbe cercare di trovare più giocatori di Mugello. Questa è una delle cose che ci piacerebbe di più.
0: La domanda sorge spontanea: ce ne sono giocatori nel Mugello per fare la promozione?
1: Pietro diceva ce ne sono meno.
0: Ecco, appunto.
1: Sei d'accordo con lui oppure no?
16: Sì, che c'entra? Qualcuno probabilmente da Firenze bisognerà prenderlo, poi bisogna vedere i ruoli, bisogna vedere tante cose, ma è un desiderio cercare, certo, di Mugello. Poi certo, non so, certo, so che non è facile, però cercheremo di fare quello. Poi ci pensa Alessio, dai, va a fare
0: lui è già esperto perché ha lavorato anche in Mugello, conosce, ultimamente, certo, a Firenze, e quindi insomma di giocatori ne conosce. Poi insomma ci saprai dire, Paolo, va bene?
16: Va bene, una cosa che vi dico così, io vi rispondo volentieri, ma vi dico volentieri, non c'è problemi, però avrei il desiderio, ve lo dico subito, che chiamassi spesso o quasi sempre sia allenatore che Alessio che Emiliani. Questo
0: sì, ma te sei una bandiera di Luco,
16: no,
0: Paolo.
16: Ma come... sì, io vi rispondo, però diciamo, tra virgolette,
0: ognuno al suo ruolo.
1: No, ma Paolo, come hai visto anche poi sulle interviste sul campo, abbiamo chiamato tante volte
0: il presidente, l'allenatore.
1: Abbiamo chiamato, certo, a volte Serotti, abbiamo chiamato a volte Guidotti, quindi certo. Cerchiamo di variare per avere più voci,
16: certo. Non
1: è che chiamiamo te per non chiamare loro.
16: Io vi rispondo volentieri, però secondo me i cosi della squadra sono loro due, e così, capito?
1: Certo.
16: Va bene?
1: Grazie Paolo, grazie Paolo. Buona estate.
16: Ciao a voi, grazie di tutto.
1: Grazie
16: di tutto.
1: Allora, noi andiamo avanti e parliamo sempre di una squadra che avremmo detto pari categoria del Lugo fino a qualche settimana fa, ovvero parliamo di San Piero Assieve. San Piero che anche qui probabilmente con la retrocessione, come abbiamo detto anche nelle puntate scorse, una retrocessione spesso porta a una riflessione, probabilmente anche a qualche cambiamento, a qualche rinnovamento, e quindi va capito che aria tira a San Piero, e soprattutto se anche a San Piero
0: anche nell'ultima intervista dopo il play out l'ha detto papale il presidente Azzini, ha detto che avessimo mantenuto la categoria oppure forse ci sarebbe stato da cambiare, perché insomma è stato un campionato poi che è finito, iniziato male e finito peggio, quindi ci sarebbe stato da cambiare comunque, anche se fossero riusciti a rimanere in promozione, insomma, ecco.
1: Allora, noi al momento non troviamo Azzini, quindi facciamo una piccola pausa pubblicitaria. Non riparliamo questa settimana di Fortis e di Comano e di Rufina, che la scorsa settimana abbiamo celebrato. Fortis e di Comano ne abbiamo parlato con i diretti interessati la scorsa settimana, quindi adesso torneremo a parlare di San Piero. Ecco, abbiamo finalmente recuperato Alessio Azzini, a cui diamo la buonasera. Ciao Alessio, ben trovato e grazie. La prima cosa che ti diciamo è grazie, perché in un anno che per tanti motivi non è andato, sia durante sia alla fine, non ti sei mai nascosto e sei sempre stato estremamente disponibile, quindi...
0: Tra l'altro è stato disponibile 5 minuti dopo la fine del play out, è stata la prima intervista fatta, e quindi Alessio, buonasera.
1: Buonasera e grazie.
16: Buonasera e ringrazio voi per non aver infierito troppo durante l'annata, vai, facciamo, diciamo così.
0: Dacci un po' di novità, Alessio.
1: Che intanto se la novità, se vi siete anche un attimo ripresi, diciamo, dalla... battuta d'arresto e dal trauma della retrocessione.
16: Sì, no, diciamo che noi ci siamo ripresi per forza di cose, perché comunque qui l'attività va avanti fra partite del settore giovanile, fra tornei e tutti gli altri impegni quotidiani.
1: Tra l'altro,
16: abbiamo.
1: Scusami Alessio, ti interrompo, ma sì? Perché te sei sempre una persona che ci mette la faccia sul male,
0: ma
1: che tante volte non vuoi celebrare il bene. Ma va detto, perché tra le tante soddisfazioni del San Piero giovanile di quest'anno, che gli allievi B 2010 hanno vinto 5-2 in semifinale con il Pro Livorno, e giovedì al Bozzi di Firenze alle 20:30, correggimi se sbaglio, affronteranno la Terranovese. Quindi complimenti a questa squadra che ha lavorato bene e che è arrivata a un traguardo così prestigioso. Scusami se ti ho interrotto.
16: No, anzi, insomma, ti ringrazio per averli citati, perché poi, insomma, come dire, uno dei motivi per cui, insomma, stiamo, come hai detto te, cercando di superare il trauma, e ce la facciamo, è quello che, per fortuna, insomma, sia il settore giovanile, gli juniores che hanno vinto il campionato, e comunque in generale, insomma, qui il movimento della scuola calcio del settore giovanile a San Piero stanno andando molto bene. Ora con il 2010, appunto, l'hai rammentato, insomma, abbiamo una partita che per il San Piero, insomma, può essere storica, perché comunque, insomma, abbiamo affrontato sia la prima fase provinciale, quella regionale, in maniera splendida. Abbiamo vinto ieri la semifinale con il Pro Livorno Sorgenti, e ora abbiamo questo appuntamento che ci potrebbe regalare, oltre a un titolo importante, sicuramente anche, ci auguriamo, insomma, la terza squadra il prossimo anno nei regionali, cosa che a San Piero non era mai successa, insomma, nella storia, per cui siamo contenti. Tornando al discorso della prima squadra, insomma, sì, stiamo superando il trauma. Ancora non abbiamo, come dire, non abbiamo parlato a fondo del futuro, insomma, stiamo riflettendo, ognuno penso privatamente, no? Sia come società, sia giocatori, sia gli allenatori. E domani sera facciamo la cena, insomma, per chiudere l'annata e per salutarci, poi, insomma, ci metteremo a parlare del futuro, e sicuramente, insomma, un futuro che sarà complicato da gestire, in cui ci vorrà tanta buona volontà e anche tante idee nuove per superare, insomma, un'annata che oggettivamente è stata difficile e deludente per noi.
1: Tu chiaramente hai detto che ancora non c'è niente di deciso. Ti chiedo anche, non ovviamente sulla squadra, ma se sulle figure in genere cardini di una squadra, quindi direttore sportivo, allenatore, ci sono già decisioni o anche queste sono cose da prendere?
16: No, guarda, te lo dico, lo sai, con estrema sincerità, non ci sono decisioni per ora e... Insomma, per ora sono riflessioni personali, insomma, come ho detto al termine della partita del play-out con il San Marcavenza, a prescindere poi dal risultato, insomma, che c'è stato, ovviamente la società è portata a fare delle riflessioni, ma non solo sulle figure, molto probabilmente anche un po', come dire, sulla filosofia, no, del progetto. Quest'anno eravamo partiti forse con più ambizione degli anni passati e le cose non sono andate bene. Forse dobbiamo tornare un po' a quello che era lo spirito degli ultimi anni, in cui abbiamo fatto bene senza porsi obiettivi più alti di quelli che potevamo raggiungere. E, ripeto, insomma, ora è più una questione di, secondo me, di principi nostri che dobbiamo darci, di aspettative, di filosofia, di progetto, e in conseguenza a quello poi dopo vengono anche le scelte sulle persone che poi devono interpretare il nostro progetto. E, niente, insomma, ovviamente è una cosa che dovremo fare a brevissimo, perché insomma siamo già a metà maggio e ci dobbiamo muovere, insomma, considerando tutte le difficoltà anche del contesto in cui ci troveremo a lavorare, perché ci sono tre squadre del Mugello in promozione, ci sono tante squadre in prima categoria, e questo ci fa piacere, perché insomma torneremo a fare qualche derby in più, però insomma è un lavoro faticoso, difficile, da cui domani ormai facciamo questa cena con la squadra, con i ragazzi, e poi insomma ci dovremmo mettere la testa e, insomma, e la passione abbiamo sempre messo anche facendo degli errori.
0: Senti, visto che avete vinto il titolo con gli juniores provinciali, c'è da ritrovarsi qualche ragazzo aggregato alla prima squadra, qualcuno in più rispetto a quest'anno, l'anno prossimo?
16: Ma sì, quello insomma di cercare, abbiamo vissuto qualche anno di vuoto nel settore giovanile, difficoltà con gli juniores perché ci mancavano proprio le squadre, no? Ora stiamo riuscendo a dare un po' di continuità, diciamo, al progetto che va dalle juniores in giù. Sicuramente il nostro obiettivo è quello di portare più ragazze possibili in prima squadra. E come ha detto Sergio Sezzatini, insomma, un paio di settimane fa, era da voi, e dovrebbe essere un po' una politica che le squadre, soprattutto del Mugello, no? Perché è sempre più difficile portare giocatori da fuori, da Firenze, dovrebbero sposare. Lui quando è arrivato qui qualche anno fa, insomma, il suo primo obiettivo era stato quello di lavorare nel settore giovanile per, tra virgolette, costruire giocatori pronti per arrivare in prima squadra. Quest'anno, anche se poi hanno giocato, comunque noi abbiamo avuto anche un contributo dagli juniores importante, sia durante le partite, Tortelli che ha giocato nel 2008 e pochissimi nel 2008 giocano in promozione, ha fatto un gol importante a Urbino Taccola, tanti altri ragazzi che si sono allenati degli juniores sempre nel 2008, si sono allenati tutto l'anno con la prima squadra, e sicuramente la valorizzazione dei giovani per noi è un fattore fondamentale.
0: Senti,
16: molto
0: adesso,
16: probabilmente sarà più difficile fare non prima categoria in promozione, perché non ci sono le voti, perché è un calcio un po' diverso.
0: Una domanda secca, Alessio, a proposito di Sezzatini, ma rimane da voi perché è conteso sul mercato, eh?
16: Sì, vabbè, non lo so, sinceramente non lo so, okay. Insomma, ovviamente il nostro colloquio e confronto è quotidiano, perché insomma lo conosciamo tutti, insomma Sergio per una società non è un valore aggiunto, è qualcosa in più, e però lo lascio tranquillo fino a giovedì, perché insomma deve concludere un lavoro importante, certo, fatto bene, che ha fatto
0: poi,
16: insieme
0: domani ha detto c'è la cena, glielo lasci digerire un paio di giorni e poi magari venerdì ti dà una risposta?
16: Sì, no, ora c'è l'appuntamento giovedì con il Terranova Traiana, sì, deve pensare a quello, come tutta un po' la società sta pensando a questa partita. Beh, e poi insomma ci riparliamo con la massima serenità e franchezza, perché insomma ci conosciamo da tanti anni, per cui insomma, siamo liberi di confrontarci in questi termini.
0: Grazie Alessio,
1: ci sentiamo giovedì, anche se avete quell'impegno, poi noi in qualche modo ci vediamo anche a Vivi lo
16: Ci vediamo.
1: Grazie. Allora, noi ci fermiamo, pubblicità, e poi parliamo di prima e seconda categoria.
14: Radio Mugello.
15: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20. La verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
17: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze, oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
1: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
0: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Allora, parliamo di prima categoria. Gallianese l'abbiamo sentita la settimana scorsa, ne parleremo la prossima settimana, ma sarà sicuramente una stagione, una nuova stagione di cambiamenti. Barberino, anche qui va capito bene, e anche qui ne parleremo nella prossima settimana. Che ambizione, che cosa vorrà fare il Barberino? E ricordiamo, ha chiuso come migliore delle nostre squadre in prima categoria. Il Saginale lo affronteremo anch'esso. Saginale che dovrà capire e arrivare a partire dalla riconferma di D'Onofrio e poi alla costruzione della nuova squadra. L'altra squadra mugellana, insieme al San Piero in prima categoria il prossimo anno, sarà il San Gaudenzio. Non so se abbiamo già il nostro ospite, che dopo aver fatto il capitano della squadra, aver fatto il capo della banda, il capo,
6: il motivatore, perché tutte le partite fa il motivatore, lui
5: il capo del gruppo teatrale, il sindaco, adesso è diventato presidente del gruppo sportivo San Gaudenzio. Alessandro Manni, ben trovato.
7: Ciao, buonasera.
5: Ti mancava,
7: dopo aver fatto tanto casino, ora mi ci sono messo io.
5: No, almeno puoi pagare le multe una volta.
7: Sì, quello c'è problemi, sempre fatto.
5: Alessandro, allora, è un'elezione fresca, non che Alessandro Manni non fosse presentissimo già prima nel consiglio e come dirigente del San Gaudenzio, è comunque un momento di passaggio per la società, e che serve anche a costruire il San Gaudenzio del futuro. Con che prospettive, Alessandro?
7: Ma allora, l'elezione sta sabato, e nulla, io vorrei innanzitutto ringraziare di cuore chi mi ha preceduto, Massimo Giannelli, che è stato per 9 anni alla guida e ci ha messo tutta la passione che, insomma, è giusto mettere in queste cose. Per cui io questa cosa qui me la sento parecchio addosso, perché comunque qualche incarico nella mia vita ce l'ho avuto, però qui insomma è una cosa alla quale ho dato praticamente tutti gli anni della mia vita, e mi piacerebbe ovviamente cercare di farlo nella maniera più giusta, migliore, per non deludere chi c'è, tutte le persone, gli ringrazio, mi hanno dato questa fiducia, e anche tutti quelli che ci sono stati, che tanto mi hanno insegnato, tramandato. È chiaro, è anche il momento di cominciare a pensare al futuro, e niente, proprio stasera si parlava con Bargagni, si stanno facendo le valutazioni, credo che si possa andare avanti con la guida tecnica dell'anno scorso. Ci dovremo rincontrare, però insomma,
5: Alessandro, scusa, guida tecnica intendi sia direttore sportivo che allenatore?
7: Sì, okay. Direttore sportivo sicuramente, allenatore penso di sì, e niente, quello che noi si vuole è fare un campionato per rimanere in categoria, se poi viene qualcosa di meglio, meglio, ma sicuramente non, anche se magari, cioè, probabilmente siamo arrivati alla fine di un certo ciclo, perché i cicli, si sa, hanno sempre una durata, però è chiaro che noi si arriva a un certo punto dove bisognerà cominciare a cambiare qualcosa, per cui qualche difficoltà la ci può aspettare, però ecco, noi siamo sul pezzo e si vuole che San Gaudenzio rimanga in questa categoria, che chi viene a giocare a San Gaudenzio ci lasci calcisticamente le penne più volte possibile, e niente, la voglia è quella di mantenere una squadra forte.
6: E quindi abbiamo già parlato anche qualche tempo fa di questo argomento, Alessandro, c'è da aspettarsi un bel cambiamento, un bel turnover, diversi giocatori che vanno e alcuni altri che verranno, oppure questi sono argomenti che dovranno aspettare?
7: No, allora in questo momento non te lo saprei quantificare, nemmeno dire, nel senso, sicuramente ci saranno dei giocatori che per motivi personali, per motivi di lasciare il calcio, vanno via, per cui
5: qualcuno anche anagrafico, anche proprio
7: anche anagrafico, per cui si parte sicuramente da 5-6 persone che il prossimo anno non faranno parte del gruppo. Poi però bisogna mettersi con il direttore sportivo, con quello che sarà l'allenatore, ovviamente nei prossimi giorni, possibilmente nelle prossime ore, parlare con i ragazzi che si pensa possano fare al caso di questo progetto, quelli che ci interessano ovviamente fare il possibile per convincerli a rimanere. A oggi un numero è difficile dirlo, però credo che sia abbastanza fisiologico e qualche cambiamento ci sarà.
6: Ecco Alessandro, è venuto fuori nel consiglio che poi ti hai eletto questa insoddisfazione degli ultimi 2-3 mesi del campionato della prima squadra, dopo un girone d'andata veramente eccellente c'è stata questa frenata.
7: Ma direi che più che insoddisfazione è venuto fuori un bel giramento di coglioni per gli ultimi 2-3 mesi perché voglio dire, agli occhi di tutti, cioè gli ultimi 2-3 mesi sono stati un disastro, per cui si vuole capire anche questo, perché cioè, le valutazioni vanno fatte per bene, va guardato
6: a mente fredda,
7: effettivamente ci sono stati degli infortuni importanti, infortuni anche allucinanti, cioè uno per 2 mesi non si è avuto perché aveva le tonsille, io da quando sono in mezzo al calcio 50 anni non mi era mai capitato, però ho visto anche questa, cioè, per cui insomma, sì, ci sono state anche delle motivazioni però ecco, le analisi vanno fatte per bene.
6: Certo, certo.
5: Va bene. Alessandro, grazie, in bocca al lupo per il tuo nuovo impegno.
7: Signori, grazie, grazie a voi, ci sentiremo.
5: Ovviamente sì, no, non credo, e pur da presidente tu rinunci al tuo ruolo nella festa della birra, ovviamente.
6: Assaggiatore?
7: È più facile non faccio il presidente nella festa della... No, credo siano due cose ovviamente che vanno i pari passi, perché la festa della birra per il gruppo sportivo San Gaudenzio è una bella festa, ecco.
5: Ora gli impegni estivi in quel senso per il San Gaudenzio saranno quelli più importanti. Sì.
6: E sempre usando i tuoi francesismi, ha detto che ora cominciate a farvi un dischetto mazzo da qui a agosto.
7: Sì, e non di fiori.
5: Esatto. Ciao Alessandro.
7: Bene, ciao.
5: Bene, sempre sì, simpaticissimo.
6: Il nuovo presidente del San Gaudenzio, Alessandro Manni.
5: Finiamo per parlare di prima e di seconda a questo punto, quindi alle squadre che ho citato prima aggiungiamo il Firenzuola, che a sua volta da poco cambiato il presidente, ha confermato Fabio Geroni nel ruolo di direttore sportivo, ma dovrà trovare il nuovo tecnico, visto che dai nostri microfoni Silvio D'Apolito ha annunciato la scorsa settimana che non guiderà il prossimo anno il Firenzuola. E poi Riconquista, altra squadra come il San Piero, in quest'estate dovrà ricostruire. In questo caso si ripartirà sicuramente dallo stesso direttore sportivo, quindi da Camartini, ma anche qui si sarà da capire il nuovo tecnico, visto che Chiesi, da quello che ho capito, ha dato la disponibilità ad un ruolo anche da secondo ma non da primo allenatore, e quindi bisognerà capire, si fanno alcuni nomi ancora non certi per la guida tecnica. Insomma, come vedete queste squadre tra prima e seconda categoria? Poi andiamo in pubblicità. Pietro.
3: Sì. Sì, diciamo che in modo,
5: situazioni
3: un,
5: più...
3: un modo un po' diverso, dai, Riconquista alla fine il direttore sportivo, la società e il blocco hanno da scegliere la guida tecnica,
5: che non è poco,
3: soprattutto trovare quello che è, diciamo, possiamo dire la scarpa giusta per la loro storia, per il loro piede.
5: Marco, Firenzuola?
6: Firenzuola non so, perché poi insomma lì ci sarà da scegliere questo tecnico ancora, poi insomma andare a Firenzuola per tanti può essere anche un po' disagevole, se vogliamo, no? Però insomma io sono fiducioso, perché ancora Firenzuola la immagino
5: c'è tanta voglia di lavorare,
6: e poi c'è questo attaccamento alla squadra, molto
5: identità,
6: esattamente, identità. Sì, poi magari anche lì forse qualche errore è stato pure fatto, ma chi è che non li fa gli errori?
5: Certo.
6: È la perfezione. Esiste solo in matematica, giusto ingegnere?
3: Giustissimo.
6: Ballini?
3: Giustissimo.
6: E quindi...
5: non state tacendo sulle altre di prima, quindi
6: dunque Barberino
5: Gallianese in particolare.
3: Gagliano ci aspettiamo all'ennesima purtroppo rivoluzione.
5: Tra quelle di secondo ovviamente non l'ho citato, si può spendere due parole anche sul Vaglia che verrà.
3: Sì.
6: Sì, no, sul allora, partiamo dalla seconda di quest'anno, non quella futura. Vabbè, stagionale non si può dire che bene, anzi benissimo devo dire. Per quanto riguarda Firenzuola, sì, ci sarà da scegliere questa. Poi insomma anche lì ci dovrà essere qualche ritorno di giocatori che sono fortunati, molto importanti per loro tra l'altro. Poi per quanto riguarda il Vaglia, credo l'ha confermato il presidente quando l'abbiamo sentito, che lo staff è completamente, e non poteva essere diversamente, confermato, perché hanno fatto 71 punti.
5: Secondo me riescano a convincere anche Berni a rimanere in campo.
6: Sì, io ha detto che sarebbe stato, però insomma io c'ho anche lì una sensazione, nonostante sia un 84 e quindi va per i 42 e li farà credo a novembre, quindi ma insomma secondo me un anno lo prova. Anzi. Per magari non giocherà tutte le partite, perché appunto
5: ma è ancora fisicamente
6: ma ha avuto tre incidenti, gli ultimi tre infortuni piuttosto importanti, ma insomma secondo me rimane, poi insomma magari lo vedremo nei prossimi mesi. E grosse cose non credo abbia da fare il Vaglia come anche organico, magari sì, a sortire due o tre giocatori forse sì, ma insomma
3: magari qualcuno ha fatto la categoria,
6: sì, forse sì, perché ci sono,
3: prendiamo
6: ci sono...
3: l'esperienza del Vicchio,
6: esattamente, sì.
5: State,
3: cerchiamo di imparare gli errori,
5: sviando su Galliano e Barberino.
6: Dunque Barberino secondo me, io lo ripeto l'ennesima volta, secondo me Shintu va via perché lui vuole una promozione. C'è chi dice ma sai, se fanno una squadra forte,

0: per vincere il campionato, per provare a vincere, che poi molti ci provano, il Galluzzo quest'anno ne sa qualcosa, fai lo squadrone e arrivi di rincorsa allo spareggio e perdi lo spareggio, vai a fare le finali intergirone, ma insomma, vabbè, insomma, staremo a vedere. E Gallianese, ma il Gallianese, boh, non lo so se verrà confermato Zuzzi, se ci sarà l'ennesimo cambiamento sostanzioso della rosa. Secondo me io non prevedo grossi cambiamenti.
1: Magari lo sentiamo già lunedì prossimo, sì, nella nostra ultima puntata.
0: Poi ora ribadiamo ancora una volta, giovedì e venerdì prossimo a Vive lo Sport ci saranno diversi ospiti e quindi magari cercherò di intercettare qualcuno anche di squadre che non abbiamo parlato stasera, insomma.
1: Bene, noi ci fermiamo e poi terza categoria.
2: Radio Mugello.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
1: E dunque andiamo a concludere parlando di terza categoria, anche se ne abbiamo in apertura dato un ampio spazio alle squadre che ancora stanno giocando. La scorsa settimana abbiamo parlato di Vicchio, che ha annunciato il suo nuovo tecnico Massimo Cappelli, e tra l'altro in settimana è stato annunciato anche il direttore sportivo Andrea Lorini per quanto riguarda la prima squadra del Vicchio. Abbiamo parlato la settimana scorsa di Rontese, anche qui si attendono novità, ancora non c'è niente di certo. L'altra nostra squadra impegnata in questa categoria e diamo il buonasera al presidente del Cavallina, Gianfranco Martelli. Buonasera e ben trovato.
10: Buonasera anche a voi.
1: Allora, Cavallina che ha chiuso a ridosso della

0: a zona playoff, anche forse con un po' di rimpianto di non averla raggiunta, perché tutto sommato il Cavallina era partito anche allestendo una buona squadra e con delle ambizioni. Ecco Gianfranco, ti chiedo un bilancio della stagione appena conclusa e da lì partiamo per capire le prospettive dell'anno che verrà.
1: L'obiettivo all'inizio stagione era quello di entrare nelle prime 5 squadre per poter fare i playoff, e siamo rimasti sesti a 2 punti. Quello più che altro è stato più che altro il fatto che parecchi giocatori si sono rotti, nel senso infortuni, e tuttora ancora mancano, fermi di tutto sono. L'ultimo è Ferraro, che si è fatto male nella penultima partita, si è fatto male. La stagione, noi si pensava, gli ultimi 7 partite si era visto di poterle vincere tutte, è stato a Tosi dove abbiamo perso in 10, e forse è stato quello che bastava, questi 3 punti per passare avanti ai Virtus Lugliano, che ora vincendo a Scarperia è andato in semifinale.
0: Ecco Gianfranco, se si toglie appunto questa problematica, o se si, diciamo, trova questa problematica nell'analisi della stagione, il giudizio comunque di come si era operato è comunque positivo?
1: Comunque così, anche se dobbiamo anche superato anche le dimissioni dell'allenatore, anche c'è stato anche quello, visto? Un cambiamento di Cavallina che non c'era mai stato in tutti gli anni, la prima volta che durante l'annata l'allenatore ha dato dimissioni, abbiamo dovuto trovare Giovannetti Marco di Bicchio, che insomma si è visto un po' la squadra è andata un po' a migliorare, ecco.
0: Gianfranco, quest'anno è stata un'annata, se mi si permette, complicata per tanti motivi. Avete giocato sia a Barberino, ma dovendovi allenare a Sant'Agata durante l'anno, con il campo di Cavallina rimesso, ma che praticamente non avete potuto utilizzare neanche per gli allenamenti. Ecco, in questo senso, come si sta muovendo il Cavallina e quanto questo inciderà anche nel costruire il Cavallina del futuro?
1: Okay. Ecco, noi abbiamo ora l'obiettivo, insomma, la volontà di ritornare a Barberino, perché vedendo giocatori andare all'allenamento a Sant'Agata, non siamo andati a vedere, a seguire la squadra. Io ho una certa età, a guidare da solo, poi il campo di Cavallina hanno provato anche gli amatori, anche loro non hanno fatto allenamenti. Ora stasera abbiamo un incontro con il Barberino, la nostra volontà è quella di ritornare, vediamo le condizioni, che il Barberino di tornare lì a giocare, e non a giocare, tra l'altro a fare allenamenti, perché giocare si giocava sempre a Barberino.
2: Ecco Presidente, per quanto riguarda lo staff, direttore sportivo e allenatore,
1: è stato rinnovato soltanto il direttore sportivo. Abbiamo speso delle parole anche con l'allenatore Marco Giovannetti, e a breve abbiamo un altro consiglio direttivo giovedì, e di lì è presa la decisione di nuovo programma 2026-2027. Ora soltanto Simone Toccafondi è stato.
2: Ho capito, bene. Nient'altro se non ringraziarla Presidente, buona serata a voi tutti del Cavallina.
1: Grazie anche a voi, grazie molto.
0: Grazie. Allora, Cavallina che il prossimo anno sarà una delle nostre compagini di terza categoria, con lei ci sarà il Vicchio, ci sarà la Rontese
2: e forse
0: sembra una nuova squadra per quanto riguarda Borgo San Lorenzo, che forse si dovrebbe chiamare San Lorenzo. Ci sarà lo Scarperia ovviamente, almeno che siano estrate incredibili,
2: lo ripescheranno, dai, via. Speriamo, concentriamoci tutti per il ripescaggio dello Scarperia,
0: anche per la salute di Marco Truglia.
2: Sì, esatto.
0: che c'è veramente rimasto molto male, come
2: ma tutti sono rimasti male lì, purtroppo,
0: e quindi sarà un'estate da vedere anche con questa possibile nuova squadra per quanto riguarda Borgo San Lorenzo.
2: Rontese?
0: No, sì, la Rontese l'abbiamo già citata. Sì, dicevo della novità che si aggiunge a quelle che sono state confermate in terza categoria. Io direi che è tutto per stasera. Chiudiamo in orari materassi.
2: Sì, sì, diciamo abbiamo preso il fuso orario di
0: Lupo.
2: Sì, di Lupo. Di Casa Materassi. 8:20 tutti a casa.
0: E vi ricordo però l'appuntamento con Marco, con Pietro e con, certo, gli altri cronisti Radio Mugello e con i vostri ospiti. Giovedì e venerdì da Vivi lo Sport, anche in diretta sulla nostra radio, ma anche in presenza, quindi una sorta di salottino di,
2: esatto,
0: di,
2: sì,
0: domenica sportiva.
2: Ricchi premi e cotillon.
0: Esatto, di processo del lunedì,
2: sì, aspettando
0: contro
2: piede, esatto, ancora. Che qui, poi appunto lunedì prossimo ci sarà l'ultima
0: puntata. Nel frattempo credo che comunque mercoledì torni Mercoledì Sport con il nostro Fabrizio Paoli e appunto lunedì poi chiuderemo
2: ci
0: e ci sarà saluteremo.
2: La premiazione della Scarpa d'Oro, tra l'altro Ceramelli anche sulla nuova copertina dell'Almanacco del Calcio, che gli amanti del calcio dilettanti conoscono benissimo, vero Principe? E quindi Ceramelli e non Caramelli è sulla copertina del nuovo Almanacco. Del resto ha fatto un campionato lui e soprattutto la Rufina veramente sopra le righe, Coppa e campionato. E era capitato l'anno scorso a Sansovina, ma nella nostra zona sinceramente Coppa e campionato
0: poche volte
2: la vedo, cioè a memoria non ricordo.
0: Quest'anno l'ha fatta anche l'incisa, ricordiamo.
2: Ah, esatto, tra l'altro è stato confermato anche il direttore sportivo Fabio Lanpredi a incisa, che appunto l'anno prossimo sarà in promozione. Chissà che non torni Mugello a giocare, chissà.
0: Vedremo. Bene, grazie a tutti, buon proseguimento con Fabio Orgoglio, con Gabri Colò
2: e tutta la banda,
0: Nicola Scialfari, tutta la banda del lunedì a cui vi lasciamo. Buona serata.
3: Buona serata.
4: Contropiede, approfondimenti, commenti, curiosità sul calcio del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Contropiede è un programma della redazione sportiva di Radio Mugello con Alessio Barletti, Marco Gianassi, Pietro Ballini e la collaborazione di Fabrizio Paoli e Lorenzo Cancemi. Contropiede è realizzato in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti, VGC.

0: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone in Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58047. Metti la testa in buone mani.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Quando

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
5: Questo disco è stato richiesto a
4: 334 79 88 000.
6: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Pulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Buonasera, buonasera, ben ritrovati, eccoci, eccoci. Siamo noi, siamo noi, siamo quelli del lunedì, salutiamo la nostra redazione sportiva, sono le ultime cartucce che sparano con contropiede, sì, ultime partite, i vari campionati delle squadre mugellane sono volgono al termine, insomma, e si tirano le somme. Promozioni, retrocessioni, salvezze, spareggi, i campionati sono al culmine del loro, insomma, quindi c'è tanto fervore. Signore e signori, buonasera, c'è il Fabio Orgoglio, c'è DJ Gabricolò qua a tenervi compagnia. Sigla? Ebbene sì, vai con la sigla. E là, e iepa, iepa, iepa, iepa.

sembrava che ci fosse un temporalaccio, insomma, che il tempo fosse pessimo, ma tutto sommato qui non si sta poi così male. Finestra aperta, serata gradevole qui dalle nostre parti, non so da voi. Se il tempo non è buono dalle vostre parti, noi cercheremo con la musica, con la nostra musica, con la musica di Radio Mugello, di rasserenarvi, di darvi gioia e pace. Buona cena se state cenando, buona digestione se state cenando, ma anche buon aperitivo se state sorseggiando un fresco e frizzante aperitivo. Ebbene sì, andiamo di musica, sì, Depeche Mode.

0: Anche la Serie A in campo con l'ultima partita per questa terz'ultima gara di campionato. Anche qui si tirano le somme. Abbiamo un Napoli-Bologna, interessante più che altro per il Napoli. Napoli in piena lotta, insomma, è al secondo posto. Vediamo un attimino la classifica. Ecco. Inter campione d'Italia a quota 85, il Napoli secondo a 70 punti e la Juventus a 68. Poi abbiamo il Milan a 67 insieme alla Roma. E poi dopo segue il Como, che per la prima volta disputerà le coppe europee. Atalanta 58, poi 51 punti per la Lazio, Udinese 50 e Bologna e Sassuolo sono a quota 49. E beh, insomma, il Napoli ha bisogno di punti per avere la certezza di disputare la Champions League. Buonasera anche a DJ Gabricolo. E andiamo. Come stai?
1: Ballereccio.
0: Addirittura.
1: Te?
0: Più che altro mi sembravi mangereccio poco.
1: Poi per ballare bisogna mangiare, altrimenti non si ha le forze.
0: Con il leggero accento milanese mi sei andato nel milanese
1: in questo
0: fine settimana, il Gabricolò internazionale.
1: Ma io mi chiedevo, no? Hai parlato di tutte le squadre, siamo a Firenze, diciamo così.
0: Sì, la Fiorentina, allora è giusto dire, la Fiorentina si è ieri, insomma, con il pareggio nell'ultima giornata, ha avuto uno 0-0 un po' scialbo così, però con questo pareggio a matematica salvezza, insomma.
1: Bene,
0: visto come si era messo il campionato, non male, però
1: diciamo male ma non malissimo.
0: Beh, con la rosa, con la squadra che aveva allestito la Fiorentina, secondo me è stata una delusione, però va bene. Credo che, insomma, si possa sicuramente fare meglio quest'altr'anno. Sì, noi ce lo auguriamo, ai tifosi viola. Si vedrà comunque, insomma, adesso già dalle prossime settimane, insomma, aspettiamo che finisca il campionato, ma dalle prossime settimane si parlerà già di mercato.

Le 20.40, le 20.41, buonasera, buonasera. Stai ascoltando Radio Mugello, Fabio Orgoglio e DJ Gabri Coloqui dagli studi di Borgo San Lorenzo, dove arriva anche questa. Ah yeah, si balla, si fa un tuffo nel passato con Tina Charles. I love to love.

Passato tanto tempo, accidenti, siamo andati indietro fino al 1976. Tanti di voi non c'erano neanche a quei tempi. Sembra ieri che insomma si ballava questa canzone. In estate, soprattutto in estate, ricordo. Cioè, spopolò letteralmente nell'estate. Un po' di nostalgia? Sì, dai, sì. Ma torniamo ai giorni nostri, torniamo molto vicino ai giorni nostri, con questa. Nato nel posto sbagliato. Qui su Radio Mugello.

già in campo Napoli e Bologna. Naturalmente la partita è cominciata da pochi secondi e siamo sullo 0-0. Vi terremo aggiornati su quello che sono appunto gli aggiornamenti, insomma, vi terremo aggiornati su quello che è il risultato di questa partita, sulle vicissitudini di questo Napoli-Bologna. State con noi, state con Radio Mugello, state con il Fabio Orgoglio, state con il DJ Gabri Colò. Noi siamo quelli del lunedì sera.

Accussì, accussì, il grandissimo Sal Da Vinci, direttamente dall'ultima edizione del Festival di Sanremo, il vincitore. E, ancora musica da ballare, si va indietro nel tempo. Vi va un Just an Illusion? Vi va, Imagination!

perché giovedì 14 maggio comincia Vivi lo Sport qui a Borgo San Lorenzo, Foro Boario, 4 giornate e 4 serate intensissime di sport. Quindi giovedì 14 maggio, venerdì 15 maggio, sabato 16 e domenica 17 maggio. Foro Boario, come detto. Cos'è Vivi lo Sport? È un grandissimo evento, una grandissima manifestazione che serve per promuovere tutti gli sport praticati qui nel Mugello. Quindi avrai modo di venire ad apprezzare, conoscere il tuo sport preferito grazie appunto alle associazioni e alle società sportive che lo che ti fanno praticare questo sport. Quindi per te o per tuo figlio vieni a dare un'occhiata, ci sarà modo di vedere, provare tutti gli sport e prendere contatti appunto per informazioni per praticare il tuo sport preferito. Da giovedì 14 maggio, Foro Boario, Vivi lo Sport, ci saremo anche noi di Radio Mugello, in particolare io, DJ Gabricolò e Nick Lascialfari, vi aspettiamo venerdì sera, saremo presenti presso il nostro stand, lo stand di Radio Mugello, per il nostro live, saremo lì dal vivo e avremo modo di salutarci, conoscerci meglio e vi faremo ascoltare buona musica e staremo insieme, insomma, dai. Poi non dimenticate Street Food, ci saranno le bancarelle con i mercatini, ci sarà, insomma, se non conoscete questa manifestazione ve la consigliamo, non mancate e vi divertirete. Da giovedì 14 maggio, Foro Boario, Borgo San Lorenzo, Vivi lo Sport, non mancare.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradia, un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradia organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione delle sponde del fiume Sieve per un investimento complessivo in maggiore sicurezza idraulica di circa 400.000 euro. L'intervento condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno è rientrato nel pacchetto dei lavori prioritari post evento meteo del marzo 2025, che hanno ottenuto mediante fondi di protezione civile la copertura finanziaria grazie al commissario per le emergenze meteo Eugenio Giani. I due lotti hanno interessato dapprima il tratto della confluenza in Arno fino alla torrente Argomenna e poi dall'Argomenna fino alla confluenza del torrente Godenzo a Dicomano, con rimozione di materiali vegetali flottati e la diradazione della fascia arborea ripariale, alla sua riqualificazione secondo le strategie forestali solite dell'attività consortile. Confermata la firma simbolica della nuova convenzione che disciplina la gestione del reticolo idraulico nella porzione del comprensorio di bonifica 3 Medio Valdarno nel territorio dei comuni di Londa, Ruffina, Pontassieve, Pelago, Regello e San Godenzo. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una 25ina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma che è in partenza in queste settimane, che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto, che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche: cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

Si sblocca la partita a Napoli. Passa in vantaggio il Bologna. La rete al nono di Federico Bernardeschi. Quindi siamo sul parziale di Napoli 0, Bologna 1. Sei con Radio Mugello, Fabio Orgoglio e DJ Gabri Colò in vostra compagnia. Buon lunedì sera a tutti. Andiamo di musica? Sì, abbiamo voglia di ascoltare tanta musica insieme a voi. Ancora buonasera. Buon lunedì sera.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
2: Radio Mugello
3: 334

0: intanto lo facciamo, lo vogliamo fare anche adesso, un grandissimo saluto a tutti coloro che tutti voi che ci ascoltate mentre state percorrendo l'autostrada, la Bologna-Firenze oppure la Firenze-Bologna, insomma dipende da quale direzione avete preso. Buon viaggio, prudenza, è un tratto di autostrada particolare, meglio percorrerlo con cautela, fatelo pure, andate dove dovete andare con prudenza, velocità moderata, cintura di sicurezza allacciata, ma questo ormai non c'è più bisogno di dirlo, e soprattutto ascoltando Radio Mugello. Buon viaggio a tutti voi da Fabio Orgoglio, da DJ Gabri Colò, da tutti noi di Radio Mugello. Fate un viaggio, sì dai, come posso definirlo? Dai, quando si viaggia anche così di sera si può andare anche un pochino più tranquilli, no? Dai, allora, dai, godetevi la serata, godetevi la nostra bella musica.
1: C'è anche un'altra umanità dietro, se non lascerà legge.

Ancora gol da Napoli, sì, c'è un'altra rete del Bologna, quindi il raddoppio del Bologna sul Napoli, parziale, siamo nel primo tempo, Napoli 0, Bologna 2, il raddoppio a cura di Riccardo Orsolini al 34esimo su calcio di rigore.

un finale tutto sax per questa ciao del grande Vasco Rossi in questo lunedì sera su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio e DJ Gabri Colò. Siamo vicinissimi al collegamento con i nostri amici del Karaoke Champions. Sì, tra poco avremo con noi appunto un ospite, graditissimo ospite del, appunto per parlare per il, del Karaoke Champions che sta entrando nel vivo, quindi state con noi tra pochi minuti. Karaoke Champions qui su Radio Mugello.

ebbene sì, la stagione del Karaoke Champions entra nel vivo e vediamo chi abbiamo con noi questa sera per parlare appunto del Karaoke Champions. Intanto sigla!

0: e speriamo che non mi si sia addormentata la Lucia Sansone.
1: Ciao.
0: Ti ho tenuta in stand by per una ventina di minuti, insomma, dai.
1: Ma no, tranquillo, è un piacere sentirti cantare.
0: Hai la miseria, nel fuori onda. Namashiba. Era un po' mistica. Insomma.
1: Sì.
0: Cara Lucia, come stai?
1: Ciao. Sto bene. Dai, starò anche meglio tra un pochino di tempo, però dai, non mi lamento.
0: Spiegaci perché.
1: No, dovrò avere un piccolo intervento chirurgico e quindi spero di stare anche meglio di come sto adesso.
0: Naturalmente. Allora, tutto il popolo di Radio Mugello ti abbraccia in maniera simbolica e insomma, ti siamo vicino e andrà, come si dice in questi casi, andrà tutto bene.
1: Certo, sicuramente.
0: Okay, dai.
1: anche perché il mio caro socio amico Morris non si libererà così facilmente di me.
0: ma ci mancherebbe. E dai, allora, entra nel vivo, dicevamo, la stagione del Karaoke Champions.
1: Sì. Assolutamente sì, siamo arrivati in fondo per quanto riguarda la Karaoke Champions 4 e infatti il 6 giugno ci sarà la finale e dove anche voi di Radio Mugello sarete dei nostri e parteciperete alla giuria.
0: Con molto piacere, ecco. Con molto piacere.
1: E poi si è aperto questo varco, diciamo così, come lo scorso anno per quanto riguarda il Festival Story. Potranno partecipare ragazzi, bambini e adulti dagli 8 ai 99 anni. La prossima, sì.
0: Tutti, quindi,
1: assolutamente tutti.
0: Allora, Lucia, ricordiamo le date e magari anche il numero di telefono per le iscrizioni.
1: Certo, assolutamente. Allora, la prima serata del Festival Story, Sanremo, sarà il 16 maggio presso la Scaletta di Marina di Carrara, un posto davvero tanto carino. Poi ci sarà la seconda serata il 13 giugno, sempre alla Scaletta, e poi l'ultima serata il 4 luglio presso il campeggio Marina di Massa.
0: Okay, quindi tutti posti molto belli. Poi,
1: assolutamente sì,
0: si avvicina l'estate, insomma siamo già in estate in questo periodo, quindi ancora più bello, no?
1: Sì, poi è una nuova gestione, tutto rimesso a nuovo e quindi noi è piaciuto questo posto, sai, all'aperto, bello, molto bene. Molto carino, sì.
0: Bene, dai.
1: Sì. E poi niente, in fondo ci sarà la finale il 6 di giugno del Karaoke Champions 4. Queste sono le date più importanti. Ovviamente per la Karaoke Champions non è più possibile iscriversi. Certo. Invece per il Festival Story, quello di Sanremo, è ancora possibile iscriversi. Al momento abbiamo 20 concorrenti in totale.
0: Buono.
1: Sì, abbiamo 6 junior, 6 young, se non erro. Scusami, 6 junior, 6 kids.
0: Okay.
1: E poi il resto sono senior.
0: Bene.
1: Quindi le categorie si esibiranno insieme, anche se le classifiche saranno fatte in maniera separata. Perché è giusto che i giovani partecipino con i giovani, certo. Gli adulti con gli adulti.
0: Benissimo.
1: Se qualcuno vuole iscriversi, basta chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al 351 932 4967.
0: Benissimo Lucia. Guarda, io ti chiederei una cosa. Cantiamo?
1: Sì.
0: Cantiamo tu ed io?
1: Oddio, io e te? Ma
0: sì,
1: durante la serata, ora?
0: No, adesso non l'abbiamo...
1: Ora mi vergogno come un verme.
0: Ma, Lucia, non l'abbiamo mai fatto insieme?
1: Sì che l'abbiamo fatto. Abbiamo cantato una volta insieme, te ne sei dimenticato?
0: Sì,
1: eravamo
0: vero,
1: precisamente al Farouk. Sì.
0: Sì, una cosa grande per me. Questa avevamo cantato, no?
1: Che cosa avevamo cantato non me lo ricordo, ti dico la verità.
0: Vabbè.
1: Però ricordo che l'esperienza è stata abbastanza impattante.
0: Oserei dire per te traumatica,
1: No, traumatica no, non esageriamo. No, abbiamo avuto anche gli applausi, siamo stati bravi.
0: Ho pagato bene per, insomma, ho dovuto pagare, ma Allora dai, allora scegliela tu la canzone, dai, ma giusto un accenno, dai. Io ti
1: allora, io direi, visto che è passata da poco la festa della mamma, cantiamo Viva la mamma. Viva dai, la mamma. Affezionata per la gonna un po' lunga.
0: Sempre così sincera.
1: Angeli ballano il rock.
0: Ora tu non sei, tu sei vera.
1: Viva la mamma,
0: perché
1: se ti parlo di lei.
0: Non sei gelosa? Beh, insomma, Lucia canta bene. Io canto male. No,
1: va benissimo così. Ora ovviamente in radio non riusciamo ad accordarci, ecco. Dobbiamo accordarci.
0: Tu sei gentilissima. Lucia, allora dai. Allora, prossimo appuntamento al volo, ricordalo ancora. Prossimo appuntamento con il Karaoke Champions.
1: Prossimo appuntamento il 16 maggio con la prima serata del Festival Story di Sanremo alla Scaletta di Marina di Carrara. Coloro che vogliono partecipare dovranno però portare un pezzo che ha partecipato al Festival di Sanremo di qualsiasi anno.
0: Benissimo. Ricordiamo ancora il numero di telefono oppure come fare per saperne di più.
1: Non ho capito, scusami, che è andata via la linea.
0: No, dicevo, ricordiamo il numero di telefono per le iscrizioni e anche come fare per appunto per saperne di più, magari con le pagine social.
1: Le nostre pagine social sono sempre a disposizione, dove mettiamo praticamente tutto. In più, noi abbiamo un gruppo WhatsApp con tutti i nostri cantanti, i nostri partecipanti e coloro che sono interessati, sul quale noi inseriamo praticamente tutto, anche le varie spiegazioni su come fare, quando fare, perché fare.
0: Benissimo.
1: In ogni caso basta un WhatsApp o una chiamata al numero 351 932 4967 per qualsiasi tipo di informazione e il nostro amico Morris risponde.
0: Salutiamo il grande,
1: salutiamo Morris, sì, Morris, salutiamo Maggini. Morris, salutiamo Gianluca, salutiamo Enza, esatto. Salutiamo Eleonora che è la nostra valletta, sì. Salutiamo tutti i nostri amici e tutte le persone che ci vogliono bene.
0: Io approfitterei per salutare anche Angelo Iannatone.
1: Angelo, il nostro carissimo amico Angelo, assolutamente, sempre con noi.
0: DJ Nell,
1: l'autore della nostra sigla fantastica che tutti cantano.
0: Benissimo, dai, speriamo di non aver dimenticato nessuno. Comunque in ogni caso, Lucia, a prestissimo
1: il 6 mi auguro di essere con voi,
0: certo,
1: guai
0: se non fosse così.
1: Eventualmente facciamo una videochiamata.
0: Senza Lucia Sansone niente Karaoke Champions.
1: Grazie, troppo gentile.
0: Ciao Lucia.
1: Ciao carissimo, un bacio a tutti.
0: Saluta la Versilia, saluta
1: senz'altro.
0: Ciao.
1: ciao.

siamo nel secondo tempo di Napoli-Bologna. Il Napoli ha accorciato le distanze. Segnato Giovanni Di Lorenzo, quindi risultato per il momento Napoli 1-2.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.

0: casa state giustamente chiedendo: ma dov'è? Ma dov'è il Gabricolò?
1: Dove è andato?
0: Eccolo, eccolo.
1: Ma dove è andato?
0: Allora, il Gabricolò, vi dico, insomma, era un po' appartato perché sta preparando la scaletta per venerdì sera. Ve lo anticipo, insomma, lo sapete, ma ve l'ho detto anche poco fa. Io, il Gabricolò e Nick Lascialfari, vi faremo compagnia venerdì sera
1: Vivi lo Sport.
0: Bravo, bravo.
1: Davanti allo stand di Radio Mugello, che sarà il migliore, che sarà dove ci sarà la movida e che sarà dove si alzerà le mani seguendo le luci.
0: Abbiamo detto tutto, quindi noi vi aspettiamo, insomma, venite sempre a salutare anche i colleghi a Vivi lo Sport, ma noi vi aspettiamo particolarmente venerdì sera. Foro Boario, Vivi lo Sport, noi ci saremo, perché insomma Vivi lo Sport non è solo sport, è anche musica, insomma è anche cibo, è buona compagnia, insomma è un luogo, è un evento, un motivo per incontrarsi, per stare un po'
1: per fare quattro chiacchiere, un motivo di ritrovo, un motivo di divertimento.
0: Ebbene anche. Sì, allora non mancate assolutamente Vivi lo Sport. Il Gabricolò, lo so, sta preparando una scaletta stratosferica, lo stesso anche il Nick Lascialfari, insomma vi aspettiamo, noi tre vi aspettiamo venerdì sera. Vivi lo Sport, Foro Boario, Borgo San Lorenzo, non mancare.

0: Non mancano assolutamente le emozioni, non mancano assolutamente le reti in Napoli-Bologna. Caro Colosso, ma è arrivato il pareggio del Napoli, sì. Siamo sul 2-2, quindi siamo nel secondo tempo e il Napoli ha pareggiato, quindi Napoli 2, Bologna 2. E manca ancora una mezz'oretta e vedremo un attimino se la partita ci regalerà altre reti, altre emozioni, oppure rimarrà sul pareggio. Colò,
1: vorresti dire che noi siamo emiliani?
0: Sì, no, vabbè, cosa c'entra? Questo non vuole dire. Noi dobbiamo essere neutrali, dobbiamo essere imparziali.
1: Ah, ho capito.
0: Che tradotto vuole dire?
1: Ho capito.
0: Perfetto. Allora, Colò, poi tra l'altro tu non mi hai mai detto per quale squadra di calcio tifi.
1: E non sono tanto, sai, io il calcio non lo seguo proprio, vabbè, tanto. Quindi
0: avrai una squadra per la quale fai un po' il tifo, dai.
1: Ma oddio. Io ti potrei dire, essendo emiliano, sto a Bologna, potrei dirti il Bologna perché stiamo parlando di Bologna-Napoli, ecco, però sinceramente non ho, purtroppo non sono tanto tifoso di calcio.

0: cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347-7516-696.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.

0: Sì, intanto a noi piace anche fare di questi tuffi nel passato, ma questo è un tuffo veramente grande, siamo andati indietro fino al 1968, caro Colò.
1: Ostia, ruspante, nel 1968.
0: Questo è un autentico disco da grammofono, ve lo ricordiamo. A noi piace intanto inserire anche qualche cameo, qualche canzone che appunto potrebbe far parte tranquillamente della nota trasmissione di Radio Mugello, che va in onda ogni venerdì mattina, condotta da Andrea Cini, il grammofono, che appunto ci fa riscoprire, ci fa riascoltare canzoni di questo genere. In questo caso siamo andati con un grandissimo, Tom Jones, la Tigre del Galles di Laila. Colò, siamo pronti tra pochissimo per il disco Baia degli Angeli e anche per il disco Coricò. Io non ho ancora cercato, tu invece hai già qualche cosa in mente.
1: Ah, in un attimo te lo tiro fuori.
0: Così, in un attimo, lui lo tira fuori così davanti a tutti.
1: In un attimo.
0: Lo tira fuori davanti a tutti il Colò, va bene, insomma, dai. Buono.

0: abbiamo scoperto che il Gabri Colò non segue tantissimo il calcio. Come ciclismo invece come siamo messi?
1: Non seguo tanto neanche quello, però io vorrei sapere perché squadra tifi.
0: No, adesso abbiamo altre cose da fare perché dobbiamo parlare di ciclismo. Io comunque, comunque sono juventino come anche il nostro Gianni Galliani, vero Gianni?
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao.
2: Sono
0: pronto? Gianni?
2: Sì, pronto?
0: Ecco, ti sentiamo adesso, bene, bene.
2: Ok, no, dicevo che ho sentito il vostro discorso lì, comunque non sono juventino, sono bolognese, comunque, vabbè,
0: sì, sì, bene, bene, no, no, invece, allora, io sono invece juventino e Gabri Colò penso che tifi Lecce, invece.
2: Ah, tifi.
1: Buonasera. Tremendo.
0: Caro Gianni, allora, insomma, allora, a proposito del ciclismo, sai che ieri un pochino, insomma, sto seguendo un pochino anch'io il giro. Ecco.
2: Diciamo che si potrebbe intitolare tutti giù per terra per il momento,
0: perché
2: hanno fatto dei gran scrumazzoni, non è proprio il modo migliore per iniziare il giro, però quando ci sono queste grandi manifestazioni a tappe, le prime tappe ci sono tutti i corridori, le strade, si è cominciato, come abbiamo detto l'altro giorno, in Bulgaria, non erano delle migliori, poi sai, con lo sprint,
0: tipo un pavè c'era, mi sembra, con
2: c'erano un po' di strettoie, un po' di pavè, delle curve un po' troppo pendenti, insomma, diciamo che parecchi sono andati in terra, qualcuno si è rialzato, ha proseguito, però poi le botte...
0: si sentono.
2: Le botte si sentono, tant'è vero che purtroppo dobbiamo già registrare dei ritiri di Big, se si può dire, perché dopo queste cadute è andato a casa Yates, Adam, che è il fratello di Yates, quello che ha vinto l'anno scorso, di Simon, quello che della Visma, che ha vinto l'anno scorso il Giro d'Italia, quindi suo fratello corre nella UAE, la squadra di Pogacar, lo aveva preso come capitano unico, purtroppo ha preso una botta tremenda, addirittura c'è una fotografia che c'ha tutta la faccia insanguinata, quindi insomma...
0: A volte, cioè, non a volte, il ciclismo è uno sport anche pericoloso,
2: Sì, perché soprattutto quando si viaggia a determinati ritmi, si è in gruppo e ci sono delle traiettorie che qualcuno pensa di farle bene, invece magari si sposta di poco, va a finire che vanno in terra.
0: Anche nelle discese spesso vanno a velocità.
2: E poi nelle discese vanno a velocità molto sostenute, delle volte c'è il fondo bagnato e ci sono state anche delle tragedie. Io mi ricordo al Tour de France quando morì Casartelli, andò contro pari. Pensa che prese un paracarro, c'era solo quello lì in quella curva, prese netto quello, insomma.
0: Sfortunatissimo.
2: Sono cose che toccano molto quando si segue il ciclismo.
0: Indubbiamente. Dai, raccontiamo un pochino, allora, oltre alle cadute, vediamo un attimino.
2: Oltre alle cadute, comunque diciamo che oltre a Yates è andato a casa anche Santiago Butriago, che era un ottimo corridore colombiano, che in salita poteva fare bene, e anche Jay Wine, che ha fatto una bella primavera sempre per la UAE. Diciamo che la UAE ha perso mica dei pezzi da poco, poi c'è qualcuno ancora un po' acciaccato che prosegue, ma le cose non è che siano così facili da sistemare. Allora, vediamo un po' questo Giro d'Italia, vediamo un po' cosa ci attende. Intanto quest'oggi era riposo, tutti si sono trasferiti, che hanno detto che è stato, io ho letto qualche cosa di un giornalista, ha detto che è stato un trasferimento da incubo, perché dalla Bulgaria bisognava tornare i corridori in
0: Calabria, giusto?
2: In Calabria con l'aereo e poi 350 km di pullman, che quella, insomma, vabbè, è un trasferimento lungo, ma niente di particolare, perché appunto c'era l'aereo, ma i mezzi hanno dovuto farsi, sai che ogni squadra è seguita da dei pullman, quindi ha dovuto farsi tutta la strada con il materiale, i pullman, quindi ci hanno messo quasi un giorno di viaggio per arrivare giù a Catanzaro, e insomma è stato, gli staff sono stati messi a dura prova.
0: E raccontaci invece un attimino come sta andando, insomma, chi è in testa.
2: Allora, dopo tre tappe vediamo cosa è successo. Praticamente tre volate un po' non aranchi compatti, perché alla fine si presentavano non tutti per via delle maxi cadute. Tappa 1 ha vinto Magnier, un francese. Tappa 2 ha vinto Gabriel Silva,
0: uruguaiano.
2: Tappa 3 ha vinto un'altra volta Gabriel Silva, che è un uruguaiano. E la tappa 3 ha vinto ancora Magnier, quindi Magnier, francese, ha fatto il bis nella prima e nella terza tappa. Nella terza addirittura ha battuto il nostro Milan per pochissimi centimetri, quindi proprio al photo finish, diciamo così.
0: Ieri un po' ho seguito, sì.
2: Allora, la classifica generale attuale, prima di ripartire per l'Italia da domani, dalla Catanzaro, si va ti dico subito dove si arriva domani, da Catanzaro a Cosenza, e inizia la risalita dello Stivale. Domani c'è una difficoltà 2, diciamo così, niente di particolare, diciamo che c'è una salita in mezzo che non dovrebbe presentare grosse difficoltà. Si potrebbero riorganizzare un'altra volta le squadre per portare gli uomini veloci allo sprint. Guardando un po' velocemente quello che ci attende, abbiamo una tappa il 13 da Praia Mare a Potenza, con qualche insidia del vento, ma niente di particolare. C'è anche un po' di colline, un po' di discesa. Poi abbiamo la Pestum Napoli, che è interamente sul lungomare, giovedì 14, quindi grande spettacolo sul lungomare di Napoli. E poi abbiamo il primo arrivo in salita, perché il venerdì 15 si va da Formia al Blockhaus, che è una salita di 13 km con pendenze tra l'8 e il 13%, quindi insomma è una bella salita, quindi qui si potrebbe già vedere un po' di favoriti allo scoperto, diciamo così. Speriamo che il nostro Pellizzari faccia vedere qualche cosa. Si è già mosso nella seconda tappa parecchio, quando è scattato Vingegaard, per fare un po' di paura, per vedere un po' chi resisteva. Pellizzari è riuscito a tenere, poi sono stati ripresi a pochi chilometri dall'arrivo, però intanto hanno fatto vedere di essere in condizione. Poi velocemente, dopo il Blockhaus, c'è la tappa che attraversa tutte le Marche, da Chieti a Fermo, con un saliscendi pericolosissimo, alcune strappi molto difficili, soprattutto negli ultimi 30 km per arrivare a Fermo. Sono strappi ravvicinati, tipici marchigiani, ripidi e corti.
0: Ma allora, nella classifica generale, Gianni, allora, abbiamo detto, insomma, maglia rosa?
2: La maglia rosa è Gabriel Silva, uruguaiano, quello che ha vinto la seconda tappa.
0: Ok, primo degli italiani?
2: Il primo degli italiani per adesso è Giulio Ciccone, della Lidl, che è al quinto posto con pochi secondi di ritardo, credo tra i 4 e i 5 secondi, ma i primi 6 sono tutti in ritardi abbastanza contenuti, intorno non più di 15 secondi, diciamo così. Silva è la maglia rosa, Stork della Tudor alla seconda posizione, Bernal della Ineos alla terza posizione, Arisman sempre della Ineos in quarta posizione, quinto è Ciccone della Lidl Trek. Poi seguono Christian Tiotta, Quizet Mass e Van Vliet, che è un altro velocista che ha fatto bene fino adesso. Arrivando a noi, nel senso che arriviamo al 17 maggio famoso, che è quello di domenica, da Cervia al Corno alle Scale, con l'ultimo tratto che attraversa le nostre parti, perché da Marzabotto si salirà a Sasso Marconi, Pioppe Vergato.
0: Adesso, spieghiamo che gli amici a casa, le nostre parti, nel senso, parliamo dell'Emilia, ecco, perché forse la tappa, lo dicevamo lunedì scorso, la tappa più vicina forse al Mugello
2: è quella dopo,
0: può essere. Ma anche quella che dicevi tu, insomma, non passa poi lontanissimo da qui, quindi prendendo l'autostrada, se per gli appassionati
2: per gli appassionati, secondo me ne vengono, ne vengono
0: anche dal Mugello, perché... è abbastanza, Sasso Marconi non è una passeggiata lunghissima, se vogliamo, ecco.
2: No, credo proprio di sì. Poi tra l'altro prende anche di domenica questa tappa qui, quindi sono ancora più facilitati, con calma arrivano, tanto penso che l'ora di passaggio della Porettana fra le 2:30 e le 3:30, ecco, una roba del genere, dovrebbe essere secondo la tabella di marcia, perché si parte da Cervia alle 12:35, arrivo previsto al corno alle Scale, secondo una media normale a 17:27, 17:30, ecco, insomma, sì, sì, sì, una roba del genere.
0: Siamo ancora alle fasi iniziali del giro, quindi insomma è ancora presto per fare, diciamo.
2: Sì. Comunque io ho scorso, poi naturalmente c'è anche dopo il giorno di riposo del corno alle Scale, si riprende, che è un lunedì. Il lunedì è sempre di riposo nel Giro d'Italia da tanti anni. Si riprende il 19 maggio con una tappa che potrebbe essere molto interessante, perché è una cronometro individuale, 42 km, quindi lì si vedrà un po' di distacchi, chi non sa andare in pianura forte, tipo gli scalatori, secondo me pagano un po' di minutini lì.
0: Va bene.
2: Comunque, bisogna difendersi un po', diciamo così.
0: Avremo modo di parlarne già da lunedì prossimo, insomma, perché insomma una settimana di giro, qualcosina, una settimana, più di una settimana di giro, qualcosina in più, magari lo vedremo, ecco, ce lo potrai anche far scoprire, caro Gianni. Bene.
2: Certo, scopriremo pian piano. Il passo Giau è nella 19ª tappa, preceduta da altre salite di cui parleremo, però secondo me non ci sono le salite mitiche, quindi è un giro aperto.
0: Bene, vedremo. Grazie a Gianni Galliani, l'appuntamento con il ciclismo, il Giro d'Italia, è rimandato a lunedì prossimo. Ciao Gianni!
2: Senza dubbio, ciao a tutti, buonanotte e buon ascolto sulle nostre emittenti. Ciao!

0: Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

La scelta è fatta. La scelta è fatta, caro Colò. Allora, io come disco Baia degli Angeli avrei scelto questo. Senti un po'. Sì, ce l'abbiamo, eccolo qua. Come disco Baia degli Angeli, Fabio Orgoglio avrebbe selezionato Mike Anthony, Why Can't We Live Together. Signore e signori, Radio Mugello, tra poco la scelta di DJ Gabri Colò con disco Cocorico. Ma ora disco Baia degli Angeli. Mike Anthony, Why Can't We Live Together, su Radio Mugello.

0: Disco Baia degli Angeli, Mike Anthony, Why Can't We Live Together? Prima di passare al disco Cocorico, sì, abbiamo novità da Napoli. Come dicevo, fioccano letteralmente i gol in pieno recupero, il Bologna è passato in vantaggio, quindi siamo su Napoli 2 Bologna 3, la rete segnata al 91esimo da Jonathan Rowe. E adesso siamo pronti per il disco
1: Co-ri-co,
0: la scelta di DJ Gabri Co-lo, una mina, vero?
1: Una mina, un DJ che negli anni 90 ha fatto sognare ed è stato anche alla piramidina di Riccione, quindi al Cocorico, e arriva lei, cattiva impestata, Wave.
0: Qui su Radio Mugello, disco
1: Co-ri-co.

0: first wave. Ci siamo?
1: Questa l'abbiamo detto, è una mina.
0: Siamo sopra i divani, stiamo saltando.
1: Accidenti, vi vediamo, volume a palla, eh?
0: Tutti agli interruttori, accendi spegni, facciamo come gli strobo.
1: Allora, robine del genere la troverete anche venerdì sera a Vivi lo Sport, presso il nostro stand. Abbiamo lo stand. Eh sì, vi aspettiamo con il DJ Gabricolò, il Nick Lascialfari e anche il Fabio Orgoglio. Non mancate.
0: Don't try this at home. Non venite se siete deboli di cuore.
1: Vivi lo Sport, Borgo San Lorenzo, Foro Boario. Ci siamo anche noi di Radio Mugello. Venerdì sera ci saremo noi, quelli del lunedì sera, versione venerdì sera,
0: Bye. Open your mind.
1: Open your mind. Open your mind. E vai ancora, si balla ancora. Open your mind. Usura.

0: per parlarci di Napoli-Bologna abbiamo con noi in diretta Alessandro Barioni. Buonasera Alessandro.
1: Ciao Fabio, buonasera a tutti. Eccoci qua, noi del lunedì, quelle volte che ci siamo sentiti è stato sempre ovviamente di lunedì, quando per commentare l'ultima partita di questa terz'ultima giornata di campionato, che era appunto in programma, vedeva in programma allo Stadio Maradona, Napoli e Bologna, una partita matta, sinceramente, che è un po' tipica delle partite un po' di fine stagione, poi in realtà è una partita che avrebbe dovuto dare la garanzia agli uomini di Conte della matematica Champions League, che non la può dare, in questo caso non la dà, perché ricordiamo il sottofinale, il Bologna si è imposto per 3-2 sul Napoli, e per il Bologna invece non ci sono posti, non c'è né salvezza da guadagnare né posti europei da mantenere o da cercare, però sì, c'è un ottavo posto da blindare, che al momento è il Bologna se ne ritorna in possesso dopo aver appunto vinto con il Napoli, però le ultime due domeniche saranno ancora lì a vedere un pochino con tutti gli altri a un punto, e la stessa cosa per il Napoli, che doveva invece fissare questa matematica promozione in Champions League, che invece doveva aspettare domenica prossima.
0: Guardiamola la classifica. Beh, l'abbiamo visto a inizio trasmissione. Comunque Inter 85, campione d'Italia. Napoli resta fermo a 70 al secondo posto, seguito dalla Juve a 68, poi abbiamo Milan e Roma a 67 e Como 65, poi vabbè, seguendo ancora abbiamo l'Atalanta 58 e il Bologna 52, che una piccola flebile fiammellina per la conference ce l'avrebbe ancora, perché deve andare a giocare a Bergamo, cioè tutta una serie di combinazioni è quasi impossibile, però insomma la matematica ancora il Bologna
1: Sicuramente Fabio, il Bologna ha buttato via, ammesso che interessi la conference, perché comunque si è sentito parlare un po' di tutto su questa manifestazione, però diciamo che venga considerata di interesse, il Bologna l'ha buttata via nelle partite in casa, praticamente, cioè, perché il Bologna con la vittoria di stasera ha un ruolino da Champions fuori casa,
0: sì.
1: Purtroppo però ha un ruolino da media bassa classifica in casa, con le sue 9 mi sembra sconfitte, o 9 o 10 sconfitte, un record
0: negativo,
1: un record veramente che si bastava chiudere nei 2 o 3 compareggiandole, il Bologna oggi poteva forse dire la sua ancora per la Europa League, ma per la conference, va bene, ormai questo è stato un campionato veramente molto molto particolare, parliamo per quello che riguarda i colori rosso-blu, per quello che riguarda il Napoli sicuramente non gli ha dato quello che si aspettava prima, stanno in campionato, è tornato alle vicissitudini di qualche anno fa, quando c'era una squadra che faceva il vuoto e non c'era emozioni, no? Già da un bel po' di tempo, cioè quest'anno ha avuto una squadra che ha dominato e stradominato la gara per lo scudetto. Purtroppo ha tolto un po' di sospanno, no? nelle ultime partite.
0: Allora, Conte, l'allenatore del Napoli, trova sempre la scusa degli infortunati, però io sinceramente questo piangere sempre di Antonio Conte non lo sopporto, perché gli infortunati ne hanno avuto anche altre squadre, e non dimentichiamo che a inizio stagione Conte ha chiesto giocatori e sono arrivati tutti, praticamente tutti sono arrivati.
1: Guarda,
0: giocatori.
1: Fabio, io mi sento di dire una cosa, al di là di tutto e dei pianti di Conte, che conosciamo bene la tipologia dell'allenatore partenopeo, come è fatto, no? Lo conosciamo, così come conosciamo Gasperini, conosciamo un po' tutte le caratteristiche degli allenatori, perché non sono tutti allenatori che non sono di primo pelo, diciamo così. Io dico solo che, a parte l'Inter che ha fatto un campionato strepitoso, io sottolineerei soltanto il Como.
0: Sì, altro simpaticone Fabregas, insomma, perché
1: sì, no, ma al di là dell'allenatore, è quello che ha fatto il Como quest'anno con i suoi 65 punti,
0: certo.
1: È un'impresa. È sicuramente un qualcosa che è in linea con peraltro gli obiettivi della società, gli certo. investimenti che la società ha fatto, in termini monetari chiaramente, perché ha speso nelle follie.
0: Squadra di tutto rilievo, squadra giovane che in prospettiva farà molto bene. Ecco. È così che si lavora, si comprano giocatori, diciamo, si costruisce bene la squadra e si prendono giocatori che hanno un valore e col passare del tempo il valore aumenta, non giocatori a fine carriera.
1: No, sicuramente è anche vero che nel caso del Como, cioè, mi sento di dire che altre imprese tipo quella del Bologna di Motta, no? E forse anche quella di Italiano sono state create con un misto tra l'allenatore e delle scoperte di giocatori. Il Como è andato un po' più sul sicuro, ha speso una quantità di miliardi incredibile e ha preso dei giocatori che avevano già un discreto nome, però è anche vero che alcuni li ha valorizzati, per cui diciamo che c'è un misto tra la capacità economica di una proprietà ricchissima, no? Che ha deciso di investire e di spendere senza guardare al fair play finanziario o così via, tant'è vero che si è parlato anche per il Como di qualche problema a giocarsi competizioni UEFA perché era fuori dai parametri del fair play, però poi vedrai che alla fine in qualche modo le cose si aggiusteranno se il Como dovesse andare. Adesso al momento il Como è qualificato per la Conference, non è ancora
0: sesto in classifica, dipende chi vincerà la Coppa Italia.
1: Esatto, dipende dalla Coppa, da chi vincerà, se si libera un posto per la vittoria della Coppa Italia.
0: Lo ricordiamo, dovesse vincere la Coppa Italia l'Inter, libererà un ulteriore posto.
1: Certo, esatto. Ed è, diciamo che vista l'annata dell'Inter non sarebbe neanche improbabile pensare che potesse vincere anche la Coppa Italia, visto
0: è favorita sicuramente.
1: Però sai, una partita sola non si sa mai, no? Quindi se l'Inter si libererà, Sarri sicuramente proverà a fare il grande colpaccio, no? Ovviamente
0: ha fatto un ottimo lavoro Sarri quest'anno, con
1: sì, con materiale che aveva, sì. Comunque sicuramente.
0: Non è che sia poi una squadra così scadente la Lazio, però Sarri ha fatto molto bene. Zitto, senza rompere le scatole come fanno altri suoi colleghi, si è fatto andare bene quello che la società gli ha dato. A gennaio, invece che rinforzare la squadra, penso si sia indebolita, ma lui non si è mai lamentato. Invece c'è qualche...
1: Beh, sicuramente ha scelto la via dell'aziendalismo, cioè di cercare di fare con quello che uno ha e di cercare di far rendere al massimo sulla base di fare lamentele continue, cercando quello che... No? Un po' anche, diciamo che anche Italiano, il Bologna non ha fatto nulla nel mercato di gennaio, sinceramente, rispetto a quello che si diceva, però Italiano non si è mai lamentato in particolar modo, no? Cioè adesso magari nella fase di discussione per il rinnovo del contratto verranno messe questi oggetti, queste discussioni, quindi solo sulle prospettive dell'anno prossimo, gli investimenti da fare in base ai risultati che si vogliono ottenere, e sarà sicuramente anche quella la chiave per vedere se il Bologna continuerà con l'Italiano o se dovrà andare a cercarsi da qualche altra parte un nuovo allenatore, diciamo.
0: Due parole sulla Fiorentina, Alessandro.
1: Beh, mi sembra che per come si era messo il campionato fino a due o tre mesi fa, che si vedeva il nero totale, alla fine ci sia stato comunque un recupero e non si sia finiti con dei patemi d'anima, no? Che potevano anche esserci. Cioè, la Fiorentina è riuscita a fare quella bella tirata e poi dopo alla fine non ha continuato però una progressione per cercare di arrivare poi chissà dove, perché non avrebbe potuto sicuramente agganciare il carro per l'Europa con quell'inizio, con quel metà e oltre campionato da retrocessione. Per cui secondo me quest'anno è stato un anno così, forse per come si era messa a un certo punto è andata anche bene, perché non è per forza detto che ne vieni fuori, soprattutto se una formazione parte per ambizioni ben diverse, si trova a lottare tra l'ultimo e il penultimo posto, a volte si è visto come è finito, e quindi diciamo che essere riusciti a guadagnare la salvezza con anticipo, secondo me è un risultato che è da considerarsi nella negatività comunque positivo. Poi è ovvio che l'anno prossimo bisogna rifare per andare a capire anche lì che cosa c'è, perché non credo assolutamente che,
0: già,
1: che con, que- con quei giocatori lì fosse questo l'obiettivo da,
0: no, no, no, da, da, da, da una rosa di tutto rispetto. Come, come, come lo vedi Paratici, secondo te riuscirà a fare bene a, a Firenze?
1: Non ho la conoscenza della persona tale da poter dare un'indicazione. Firenze è una piazza complessa,
0: è vero,
1: dove comunque le cose non sono mai scontate, no? Cioè, poi abbiamo visto anche la gestione di Italiano, che alla fine, nonostante le finali
0: Paladino,
1: fatte, si è bruciato un sacco di allenatori, anche uno che gli ha fatto fare delle finali è stato considerato uno un perdente, perché gli ha cioè Firenze è un pubblico un po' complesso,
0: molto esigente, oserei dire, non me ne vogliono gli amici Viola, anche mai contento, ecco. Io parlavo pochi giorni fa con un amico, un tifoso della Fiorentina, ancora a lamentarsi di Italiano, ma dico, ma avete fatto tre finali, ma non abbiamo vinta nessuna, ma mamma mia, nella finale ho detto arrivi secondo, dico, arrivi secondo, ecco, non lo so, vabbè, comunque
1: sì, è un pubblico difficile molto, nonostante negli ultimi tempi non abbiamo ottenuto dei grandi risultati, c'è la pretesa di addirittura, nonostante sia arrivati in finale di competizione, di vincere. Capisco che dispiaccia molto arrivare in finale e perderla, però è anche vero che piuttosto che arrivare a lottare per la retrocessione è meglio arrivare in finale di una...
0: Io la vedo così, poi dopo non lo so, preferisco arrivare secondo che quartultimo, comunque va bene, cioè è questione di punti di vista, comunque va bene, insomma.
1: Quindi vediamo un po' come cosa salterà fuori l'anno prossimo, è difficile dirlo. E poi adesso c'è tutta quella grande sarabanda enorme, stucchevole del calcio mercato, dove ogni giorno c'è qualcuno che ti vende i giocatori, quell'altra testata che te li porta, cioè veramente non si vede. Sarebbe bellissimo che domani fosse già agosto per cominciare il campionato, perché questo periodo qua non avendo niente da fare i giornalisti cominciano a rompere i cosiddetti,
0: certo.
1: E a scrivere qualsiasi cosa che passa, pur di riempire. Adesso c'è ancora un po' il campionato, ma fra due o tre domeniche che non ci sarà più niente, ci sarà un vuoto e un continuo rimuginare di pensieri, parole che non hanno nessun fondamento spesso, e poi alla fine sarà soltanto il mercato vero e proprio. È solo che sono tanti, parecchi mesi, purtroppo non abbiamo neanche il mondiale che ci poteva distrarre un po' da questa cosa qui e portare le attenzioni sul mondiale. Staremo lì a riempire le pagine di profezie su chi si svende, chi vende e così via. D'altra parte così è, insomma.
0: Ecco,
1: purtroppo è una cosa alla quale assistiamo tutti gli anni, e sicuramente quest'anno c'era la grande opportunità di distrarci un pochino con la competizione mondiale, e siamo riusciti a fare l'ennesimo miracolo di non andarci.
0: Nelle prossime settimane vorrei parlare anche di questo con te, Alessandro. Intanto grazie ad Alessandro Bagnoli.
1: Grazie a tutti, grazie, una buona serata a tutti, un buon proseguimento d'ascolto.
0: Ricordiamo il finale Napoli 2 Bologna 3, quindi il Bologna e Spugna.
1: Sì, ricordiamo anche che il Bologna era andato in vantaggio 2-0, il Napoli aveva recuperato sul 2-2 e poi al 91esimo Rowe ha segnato il gol del 3-2, quindi praticamente è stata un'altalena di gol.
0: Grazie.
1: Va bene?
0: Ciao Alessandro.
1: Buona serata.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie ad Alessandro Barioni, come sempre preziosissimo con i suoi commenti. Siamo agli ultimi minuti con il Gabri Colò e il Fabio Orgoglio.

0: way. Sono le 23:08.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge e proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una 25ina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma che è in partenza in queste settimane che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad

0: progetto relativi alla primazione si articolano in tre aree specifiche: cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Questa estate i giovani tornano protagonisti con la nascita in Mugello di Summer Youth Vision, la nuova rassegna cinematografica estiva della Proloco di San Piero a Sieve, ideata assieme ai ragazzi e le ragazze della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero. Il primo social cinema sotto le stelle è interamente gratuito e dedicato per le giovani generazioni mugellane, uno spazio pensato per fare aggregazione e avvicinare i giovani al mondo del terzo settore per suscitare la curiosità e il dibattito. Il progetto vincitore del bando Siete Presente Giovani e Associazionismo edizione 2026, promosso e finanziato da CESVOT, Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze, coinvolge anche il Comune di Scarperia e San Piero, la Proloco di Scarperia, la Misericordia di San Piero a Sieve, la Misericordia di Scarperia, l'Associazione Arzac, l'Associazione Bike Boops, l'Associazione Ellera e il Comitato 10 Settembre. La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà venerdì 15 maggio alle 18 presso il Salone dei Tendaggi di Palazzo dei Vicari a Scarperia, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei rappresentanti delle associazioni e degli Youth Ambassadors. Saranno presentati i film selezionati per la rassegna. Sono in arrivo 4 appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina, con la presenza di Ex Viola, 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165.
1: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Quando
1: dimmi quando tu verrai.
0: Domani sera alle 8:30/9.
1: Sì?
0: Sì, alle 8:30/9 già tutto montato.
1: Domani sera?
0: Domani sera.
1: Dove?
0: Qua.
1: Sì?
0: Venerdì sera,
1: colò, venerdì sera. Ma ti vedo un po' strano. Insomma, dai, noi vi salutiamo. Arriva tra pochissimo Alessandra Sassa con il suo Tu per Tu. Abbiamo una replica questa sera a grande richiesta. Volete riascoltare la trasmissione a Tu per Tu quando Alessandra ha avuto ospite Mauro Repetto. Quindi ce la riascoltiamo molto molto volentieri questa sera. Gabri, allora, noi salutiamo i nostri amici, l'appuntamento è rimandato a domani mattina, giusto?
0: Dalle 11 a mezzogiorno.
1: Sì, e poi dopo vi aspettiamo naturalmente venerdì sera invece, Foro Boario qui a Borgo San Lorenzo, Vivi lo Sport, per ballare insieme a noi, per divertirsi, insomma, Vivi lo Sport è bellissimo, una manifestazione molto molto bella. Ci saremo anche noi, ci sarà il Nicky Lascialfari e naturalmente il Gabri Colò. Vi faremo ballare, vi faremo divertire, insomma, ci divertiremo tutti insieme. Alessandra Sassa tra poco con noi, Colò.
0: Noi ci salutiamo e l'appuntamento è domattina.
1: Bye.

0: a Tu per Tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
1: E la Sassa non è contenta di più, e voi sapete perché. Perché la Sassa da cinquantenne è cresciuta con determinati artisti ed è molto contenta di poter, senza troppi panegirici, do subito, immediatamente il benvenuto a una persona che per me è un mito, ovvero Mauro Repetto. Ciao Mauro.
2: Ciao, contentissimo di essere con te qui e veramente... Spero che faremo una bellissima, sono convinto che faremo una bellissima chiacchierata.
1: Assolutamente sì. E poi hai capito perché appunto Tu per Tu vuole essere proprio una chiacchierata con voi artisti, perché poi in realtà dietro l'artista si cela una persona normalissima, no? Uno pensa sempre, ah, il grande artista, ma l'artista è umano, cioè come noi, insomma.
2: No, io sono il più normale della terra, proprio un normalone, limite ultra normalissimo, cioè chiaro, certo. Ma ci mancherebbe altro.
1: Certo. Allora, tutto è nato in qua della provincia di Pavia, tu insomma sei pavese, lo sappiamo, come ti dicevo nel fuori onda, più o meno siamo abbastanza in zona perché origini alessandrine, quindi gli alessandrini si sentono già più verso Pavia, più che più verso Torino, Pavia, Milano,
2: è
1: no?
2: Più un mezzo, diciamo, è vero.
1: Quindi non potrò essere presente il 28 febbraio in quel di Alessandria per la tua serata in teatro, perché ovviamente sta girando questo spettacolo teatrale. Ho trovato, mi piace tantissimo, Spider-Woman, ma ne parleremo, però sarò presente, lo posso già dire, per festeggiare il mio 51esimo compleanno il 10 maggio a Milano, in teatro.
2: Esatto, al Teatro Manzoni, faremo un happy birthday corale per
1: festeggiare
2: il compleanno.
1: Wow, allora, arriviamo un po' a te, insomma. Tu tra l'altro è proprio pensare che tu hai iniziato tantissimi anni fa, proprio facendo animazione, no? In un certo senso nei villaggi turistici.
2: Certo. Ma sì, ma cosa che, diciamo, un fil rouge che in fondo continua oggi, animatore turistico nei villaggi o in Trentino l'inverno, in Calabria l'estate, quindi questa empatia col pubblico, questo palcoscenico che in fondo è come se fosse una cena, una tavola di cena per x mila persone, e quindi come in ogni cena la prima cosa che fai è rompi il ghiaccio e poi parli, ascolti e cerchi di avere un'empatia chiaramente per ridere assieme.
1: Certo.
2: Ci sono anche dei momenti in cui balli, canti, come in una festa popolare, come deve essere una serata di teatro, secondo me. Io, diciamo, quando sento qualcuno che a livello tecnico dice ma si parla troppo, cioè parli troppo veloce, io mi ricordo sempre un grande maestro che è stato per molti, non solo per me, Claudio Cecchetto,
1: sì.
2: Che diceva che quando presentava le feste di Sanremo gli dicevo, ma aspetta, ma tu parli troppo veloce, e lui diceva, no, ma dai, con tutte le cose non interessanti che uno magari deve dire, almeno ci do un ritmo, almeno devo dire qualcosa e ci do un ritmo, e quindi qualcuno lo segue ancora meglio. Quindi, chiaramente, a teatro deve essere una festa popolare, che si parli piano o velocemente, diciamo, devi essere a cena col pubblico. Quindi
1: sì.
2: È quello che ho fatto quando ho trovato Spider-Woman, veramente dopo degli inizi un po', diciamo, a livello pioniere del Far West, per quanto mi riguarda, con un nuovo genere estremamente pop a teatro, adesso ho trovato veramente la mia dimensione con ho trovato Spider-Woman, giustamente.
1: Ecco, ma tra l'altro, ma è vero che questo spettacolo, ovviamente noi adesso parliamo dello spettacolo, ma poi naturalmente parleremo anche di una canzone che naturalmente farà parte dello spettacolo, cioè In Riva a Te, e poi qualche domanda su In Riva a Te, ovviamente. Ecco, ma è vero che questo spettacolo è una sorta di, come dire, libretto di istruzioni per voi maschietti?
2: Di sopravvivenza,
1: addirittura di sopravvivenza, ok, di sopravvivenza.
2: Perché? Non è più come la generazione, ho paura, dei nostri genitori che insomma, potevi anche non ascoltare le donne, mettere tutto sotto il tappeto, sia fisicamente sia a livello metafora. Invece no, adesso cioè, la nostra attenzione e il nostro essere all'altezza deve essere sempre upgradato, diciamo, secondo me settimana per settimana, quindi dobbiamo essere sempre molto competitivi, proattivi, e quindi io cerco con questo spettacolo di dare un manuale di sopravvivenza per restare sul pezzo, diciamo, per restare competitivi nel contenuto dell'orizzonte della tipa. Quindi,
1: paura che Monica De Bonis te le dia,
2: No, chiaramente lei ha co-scritto chiaramente questa pièce, appunto mettendo l'equilibrio femminile
1: sì,
2: in tante cose che fanno parte del genere constatativo, un po' come quello che era degli 8-2-3, cioè vedere cosa ci circonda e metterlo su carta come testo. Quindi chiaramente sono delle cose che tutti hanno conosciuto, tutti ci sono caduti dentro, non so, per noi maschietti essere sequestrati a IKEA per un pomeriggio deve stare zitto perché sennò è la guerra, per noi maschietti non trovare mai niente. In effetti, cioè, se qualche donna mette in ordine l'armadio del suo marito, il marito non troverà mai niente, e in genere se una donna arriva trova subito tutto in un secondo. Quindi queste cose, per fare un esempio,
1: sì,
2: e poi
1: sì,
2: le canzoni, sì, inediti, come detto, Vi arrivo a te, canzoni 883, Bon Jovi, Lina, Fiorella Mannoia, Guns N' Roses, Claudio Baglioni, quindi tante maniere di celebrare l'universo tragicomico della coppia.
1: Certo. Ecco, a proposito, quindi può essere una sorta anche di aiuto per voi maschietti, ma anche forse un po' per noi femminucce, per capire un po' meglio anche il vostro mondo.
2: Sì, sì, no, assolutamente, esatto. Un manuale di sopravvivenza per tutte e due, per tutte le, diciamo, le sponde della coppia, chiaramente.
1: Certo, ecco, tu hai giustamente citato canzoni anche degli 883, perché comunque è vero, gli 883 hanno fatto parte del tuo percorso artistico, ovviamente, di vita. Tra l'altro, una curiosità, guarda, ma tu l'hai vista la serie televisiva che c'è stata?
2: Sì, l'ho vista, mi è piaciuta.
1: Ti è piaciuta?
2: È fedele proprio a come eravamo, nel senso, poi, non è un documentario, quindi
1: certo, certo,
2: tanti fatti sono un po' inventati, romanzati, però
1: sì,
2: il mood, diciamo, la spina dorsale è, secondo me, è fedelissima. Cioè, chiunque abitava per via sapeva che noi eravamo veramente così all'epoca,
1: sì,
2: quindi
1: sì,
2: è molto fedele, sì, sì.
1: Ecco, ma dovessi tornare indietro nel tempo, no? C'è qualcosa che oggi Mauro Repetto direbbe a quel Mauro degli anni 90?
2: Esagera, cioè
1: esagera,
2: fai ancora di più. A volte qualcuno dice: ma non hai magari rimpianti, o avresti fatto diversamente, perché magari hai fatto un po' delle scelte. No, no, guarda, io appunto, se potessi fare ancora peggio di quanto ho fatto, cioè nel senso, fare ancora più boom, nel senso di andare in America così, ma certo che rifarei tutto. Quindi non direi niente di particolare oggi col senno di poi al Mauro di allora. Cioè,
1: certo,
2: se dovessi dire qualcosa, direi: ma hai fatto anche troppo piano piano, devi fare ancora più esagerando. Quindi, per dire, non ho nessuna cosa che non rifarei, le rifarei tutte, ma anche se giochiamo al match 10.000 volte, le rifaccio 10.000 volte così.
1: Certo, anche perché in realtà tu sei sempre stata una persona, almeno per quello che posso aver capito io, seguendoti anno dopo anno, crescendo un po' con te, con voi, con gli 883, comunque sia, sei sempre stato molto fedele a te stesso, cioè non sei uno di quei personaggi, appunto, che sono dal niente sono diventati personaggi, quindi hanno, come diciamo qua a Torino, se la tirano, insomma, no?
2: No, io sono sempre coerente con quello, con le voglie che avevo, con i limiti, chiaramente,
1: certo,
2: che avevo, con le maturità prese. Quindi sì, sempre una voglia comunque di essere sia spettatore sia sul palcoscenico, tutte e due, diciamo,
1: sì,
2: mi contraddistinguono e posso passare dall'uno all'altro senza problema.
1: Ecco, ma tornando invece allo spettacolo teatrale, una curiosità: ma secondo te, questi, una volta c'era appunto Superman, no? Con i superpoteri, sì, ma oggi c'era Superman, c'era Spider-Man, appunto l'uomo ragno, ma in realtà la donna oggi, secondo te, ha veramente questi superpoteri?
2: Sì, veramente bisogna celebrarli, non solo riconoscere ma celebrarli.
1: Addirittura.
2: Voi avete mille ruoli durante una giornata: psicologa, mamma, direttrice d'azienda, babysitter, sorella,
1: sì,
2: ambulanziera, truccatrice, quindi avete mille cose che si riuniscono forse in una sola, che è una supereroe. Cioè,
1: sì,
2: fondamentalmente riuscite a fare 10.000 cose in più di quanto noi facciamo, e ormai bisogna non solo riconoscere ma celebrare i vostri superpoteri.
1: Wow, cioè è un uomo veramente da tenersi stretto, una persona che dice così al giorno d'oggi è raro, posso dirlo, rarissimo, rarissimo.
2: Però bisogna che qualcuno lo dica, perché è così.
1: No, diciamolo. Ecco, invece, arrivando un po' in riva a te, no?
2: Sì.
1: Puoi anche non rispondermi. Io l'ho ascoltata benissimo, ascoltata, riascoltata, riascoltata. Qual è l'eco del mare di Mauro Repetto? Tu dici l'eco, parli dell'eco del tuo mare, eccetera, eccetera.
2: Qual è vero, vero. Giustamente andare verso, cioè nuotare verso, sì, approdare, cioè essere sempre in conquista della tipa, essere sempre in approccio, nel senso devi sempre nuotare verso, non è che sei arrivato e dici adesso prendo il sole, cioè no, se ci sono arrivato, prendo il sole, bevo, mi ubriaco, cioè, no, sì, devi sempre essere proattivo e nuotare, quindi l'eco del mare è come, non so, il canto che ti richiama verso una spiaggia, verso un lido, ecco, questo
1: sì,
2: è il concetto.
1: Ecco, invece il Far West, qual è il tuo Far West? Se il mio Far West,
2: beh,
1: c'è un Far West nella vita di Mauro?
2: Secondo me sì, c'è sempre, un po' sai quella zona che non è che sono i sogni, però sono gli obiettivi, le voglie che hai che sembrano impossibili, e quindi il Far West, immaginare dove in realtà tutto è possibile, quindi questa zona un po' a metà tra vera e non vera che c'hai nella testa, e però ci puoi arrivare con questo, la conquista del West, sai, all'epoca arrivavano sempre più lontani i coloni a conquistare il,
1: sì,
2: West, un po' quindi questa metafora di arrivare noi sempre più lontani a conquistare terre su terre, a livello obiettivi su obiettivi, in questo senso.
1: Assolutamente, questo è verissimo. E soprattutto mi piace anche a un certo punto tu canti, sei, ovviamente io ho preso nota, eh, sei un sogno dal quale non mi so svegliare, è stupendo, cioè io penso che anche se una donna si sentisse dire una frase del genere, no ma la sciogli in un attimo, la sciogli in un attimo.
2: Ma è vero che sì, anche lì c'è la dimensione a metà tra cosa un po' impossibile, quindi un po' nell'aria, però che in realtà è possibile se,
1: esatto,
2: se nuoti verso, quindi
1: esatto,
2: si gioca tutto a poco, se ci fai caso, se ti lasci andare, vai perso, e se invece continui a nuotare, oh, magari, cioè, vinci, quindi,
1: sì,
2: vedi, nella vita penso veramente che si giochi tutto a pochissimo, e molte volte non puoi raggiungere un obiettivo semplicemente perché ti lasci andare e non metti lo sforzo necessario, ecco, questo, quindi, un sogno dal quale,
1: sì,
2: non posso svegliarmi, quindi cerco sempre di concretizzare il mito nuotandoci sopra, perché in ogni caso non voglio svegliarmi, voglio continuare questo sogno per concretizzarlo, ecco.
1: Certo, ma a volte in realtà poi paradossalmente capita veramente nel proprio quotidiano, no? Quando si sogna, a volte magari non so suonare, paradossalmente suona la sveglia, magari sto sognando qualcosa di bello che mi piace e sento però magari che c'è quella sveglia, dico no ma non mi voglio svegliare, voglio continuare a fare questo sogno, perché,
2: sì, esatto,
1: perché è bello, no?
2: È vero, è vero, sono d'accordo, esattamente così, vuoi continuare diciamo un po' verso la felicità in fondo, questo è il simbolo anche del sogno al quale non vuoi,
1: esatto,
2: svegliarti, cioè,
1: esatto,
2: ci sono tante menate durante la giornata che bisogna affrontare, però bisogna anche mirare alla felicità e basta.
1: Assolutamente, più felicità o più serenità secondo Mauro?
2: Tutte e due, bravo, serenità è forse affrontare le menate, le cose da fare,
1: sì,
2: per essere sereni, e felicità andare oltre e cercare di concretizzare le voglie.
1: Certo, ecco, dalla tua esperienza, insomma, tu sei un uomo di spettacolo, sei un uomo d'arte, ma sei anche l'uomo veramente della porta accanto, questa è la cosa bella, veramente l'amico della porta accanto. Che cosa consiglieresti ai giovani d'oggi? Tanti escono magari dai talent, partecipano a questi talent televisivi e sono magari convinti di essere già arrivati. Una volta io penso a tutta la gavetta che voi artisti degli anni 90 avete, e non solo degli anni 90, ovviamente anche prima, avete fatto, no? Mentre oggi sembra che sia tutto più a portata di mano. In realtà forse non è poi così. Che cosa consiglieresti ai ragazzi di oggi?
2: Nonostante le differenze che hai citato perfettamente rispetto all'epoca e oggi, c'è sempre una parola che è fondamentale,
1: sì,
2: sia all'epoca sia oggi, la perseveranza. Cioè devi sempre comunque metterci la perseveranza, perché ci sono dei su e giù evidentemente ancora più forti in questo ambiente, quindi perseverare,
1: sì,
2: è la chiave, cioè se devi sempre mettercela tutta e continuare a mettercela tutta. Ecco, questo è l'unico consiglio che do, e secondo me è l'unica chiave che può aprire delle porte, la perseveranza.
1: E quanto spirito di sacrificio tu hai dovuto avere e metterci nella tua vita, che magari oggi come oggi non sempre uno ha voglia di attuarlo, questo questa rinuncia.
2: Cioè, guarda anche, non so, un tennista, cioè Sinner, se sì, si allenerà una volta al giorno, cioè non ci si può permettere di non avere lo spirito di sacrificio. Cioè, anche i numeri uno, se non si allenano una volta al giorno, perdono sensazioni, perdono quella zona in più degli altri che devi avere con lo spirito di sacrificio, chiaro.
1: Certo. Ecco, ma tra tutte le canzoni che fanno un po' parte sia del repertorio, io comunque mi sento di dire Voi 883, al di là che poi ovviamente, vabbè, poi c'è stata la riunione, sono contentissima, tra l'altro vi ho visto in quel di Milano a San Siro, cioè che c'erano anche Paola e Chiara, tra l'altro, le vostre primissime coriste.
2: Sì, a San Siro, certo.
1: Esatto. Ecco, tra quelle canzoni, o comunque tra le canzoni che hanno segnato molto la storia degli anni 80, 90, ma anche 2000, per carità, c'è una canzone in particolare che, alla quale tu sei particolarmente legato?
2: Penso che Con un Deca sia veramente un inno provinciale, un western movie, un road movie pavesino. È la più simbolica di un certo pop rock che ancora oggi mi piace moltissimo.
1: Come un Deca, ok, perfetto. Mi fai venire in mente, tantissimi anni fa, penso che una delle mie primissime gite domenicali fu proprio a Pavia, era durante le vacanze di Natale, giornata uggiosissima, e io continuavo a dire ai miei amici, chissà se per caso li incontriamo, e loro, ma chi? Ma come chi? Io 883, vabbè, ero una ragazza, ovviamente, non ero age come adesso, no, non t'ho incontrato, però sono contenta perché avrò modo di incontrarti nel mese di maggio, quindi questo è ancora più una figata, perché da grande poi è tutto diverso, no? Si assapora anche in modo diverso la conoscenza, insomma. E poi voglio capire esattamente, apprendere questo manuale di sopravvivenza sia per voi uomini ma anche per noi donne, perché insomma l'idea di avere dei superpoteri è una figata.
2: È vero, vero, vero, esattamente. È vero.
1: Allora, le prossime date saranno prima ancora del 28 di febbraio in Alessandria, mi pare che ci sia ancora un'altra data, adesso non mi ricordo.
2: Venerdì siamo a Melzo,
1: sì?
2: Poi per essere veramente precisi bisogna andare sul mio Instagram ufficiale di Mauro Repetto Official, perché anch'io a volte non mi ricordo le date, cioè me le devono dire, quindi per essere precisi bisogna andare su questo Instagram mio, okay, e là sono tutte le date ben redatte.
1: Uh-huh. Un'ultimissima domanda, Mauro Repetto sul palcoscenico di un teatro, Mauro Repetto sul palcoscenico di un invece che può essere non un teatro ma un palastampa, uno stadio, c'è qualche differenza per te?
2: Ma io, la mia vera dimensione, secondo me, è scrivere e recitare, quindi autore e attore. Quindi è una dimensione, magari, e con la musica come accessorio.
1: Certo, chiaramente. Certo.
2: Per adesso la mia vera dimensione è piuttosto teatrale, ecco, questo è il mio vestito attuale. Poi però qualunque vestito che io possa mettere con agio lo farò, evidentemente. Quando sono a mio agio metterò.
1: Certo, certo. Ma soprattutto immagino che l'ingrediente che non mancherà mai sarà il divertimento, perché bisogna divertirsi quando si fa qualcosa che poi alla fine piace, quindi con la passione, con il sapere anche ridere. Ecco.
2: Bisogna sì, diciamo, avere il sorriso sulla bocca anche affrontando qualunque cosa durante la giornata, alla fine, cioè, dicevo, ma vada come va, io ce l'ho messa tutta, adesso mi calmo un po' e sorrido, va. Cioè, certo. Nel senso, non bisogna neanche proprio essere perseveranti, ma non tirare la corda per voler veramente cambiare una roccia in oro, cioè a volte vada come vada, ecco, anche questo è importante, bisogna divertirsi anche se non è andato esattamente come volevamo noi, in questo senso.
1: Ecco, ma in ultima mo' di battuta, meglio sentire continuamente le paranoie di una super donna con i superpoteri o passare, come dicevi tu all'inizio, un'intera giornata all'IKEA da uomo?
2: allora, io per mia esperienza non bisogna mai rifiutare una giornata IKEA perché è veramente un'offesa proprio grave, quindi dire sempre quindi IKEA.
1: IKEA, ok, perfetto, IKEA. Allora Mauro, tu devi sapere che c'è l'abitudine in tu per tu che poi l'artista appunto di qualsiasi naturezza sia, quindi spettacolo, teatro, musica, cinema, lanciare poi una canzone, in questo caso a maggior ragione è la tua canzone in riva a te, quindi vorrei che fossi proprio tu a lanciarla e intanto ti ringrazio per questa chiacchierata insieme in tu per tu.
2: Grazie, contentissimo di aver fatto una chiacchierata con te e adesso a tutti in riva a te, ciao da Mauro, bye.
3: Abbiamo trasmesso A tu per tu, replica della trasmissione di Alessandra Sassa, ospite questa sera di A tu per tu, lui, Mauro Repetto. La programmazione di Radio Mugello prosegue con la nostra musica della notte. Buon ascolto.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 75 16 696.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista, contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola a Vicchio cerca personale commerciale 339-6145-321 oppure l'unica srl@lunica.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello.

La buona musica ha finalmente trovato casa.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 34 minuti.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È 1:32.
4: Radio Mugello.

0: Sono le 2:01.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.